State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. When the going gets tough.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
3: Va ora in onda?
4: Va ora in onda!
3: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
4: Non è mai troppo presto!
3: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì!

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Pronto, buongiorno, buongiorno Arianna.
3: Buongiorno, pronto, buongiorno.
0: Siamo sempre qui, attaccati al tuo filo.
3: Sì, hai visto?
0: Vedi che bel nome ti hanno dato i tuoi genitori, almeno Arianna, uno
3: dai.
0: Legata al filo d'Arianna, va bene. E allora, questa mattina si parla di?
3: Disabilità e pensioni di invalidità.
0: Disabilità e pensioni di invalidità.
3: Sì.
0: Allora, in che senso? Vuoi parlare delle problematiche?
3: c'è delle problematiche, nel senso che secondo me le pensioni di invalidità, sia quelle degli ipovedenti che quelle dei invalidi civili in generale, sono troppo basse. Una persona non può vivere con 400 euro o con 270 euro al mese se è invalido o civile, ecco. Al di là dell'accompagnamento, insomma, se lo prende, perché non tutti lo prendono.
4: Sì, l'accompagnamento si ha solo se si ha ombre e luci e insomma qualcosa, infatti, in più, ecco. A meno che non ci sia qualcuno che abbia la pensione truccata, in quel caso è diverso, e sono circa 913, mi pare, qualcosa del genere, euro al mese.
3: Certo.
4: Che comunque per un non vedente assoluto, quale io, non bastano quasi mai, perché la maggior parte se ne vanno per taxi, perché si cerca di andare spesso in metro, ma tante volte poi bisogna avere degli accompagnamenti speciali, specifici. Giustamente chi ti accompagna non è che lo fa sempre gratis, giustamente. È naturale che non sia neanche così. Allora sarebbe buono che lo Stato ci desse molto di più, in modo che noi retribuiamo anche le persone che giustamente ci danno una mano.
3: Infatti, sono d'accordo. Anche se da un lato penso che la pensione un pochettino, sì, può essere un'emergenza, però un po' ti impigrisce, perché molti si adagiano sulla pensione e dicono che in sto caso non faccio niente, tanto la pensione di validità. Secondo me, siccome io conosco anche molte persone che sono veramente gravissime, tipo che hanno bisogno di, non so, dei genitori che li assistono, che li portano in bagno, che io darei più soldi a quelli, perché comunque i genitori si trovano veramente a fare salti e salti mortali. Questo lo so perché io sono anche iscritta al gruppo che si chiama famiglie di disabili gravi e gravissimi, quindi vedo le storie, vedo le situazioni, e loro hanno anche il problema del caregiver, cioè della persona che li assiste, e devono farlo spesso le famiglie con delle risorse economiche veramente ridicole.
4: Però come mai la legislazione non provvede mai a cambiare qualcosa? Come mai si rimane sempre così indietro? Ma l'Unione Italiana Ciechi, le altre associazioni che dicono di tutelare i disabili, cosa fanno?
3: Niente. In sostanza niente, nel senso che sì, tante parole, però i fatti non ci sono. Anche perché comunque è uno Stato, è il tipo di società che è fatta così, e quindi forse anche loro non riescono a battersi pienamente. Cioè, io ho un amico che lavora all'Unione Ciechi, si chiama Walter Calò, e lui lavora moltissimo, però si scontra con gente che non è concreta, cioè che magari protesta in modo sbagliato, che però non riescono a ottenere nulla. Cioè, e quello è stato il motivo per cui l'ho scelto la lista civica. Non si riesce a ottenere niente di concreto, solo tante parole, però alla fine i fatti non ci sono.
4: Quindi diciamo che questa mattina la tua è quasi una protesta.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno Arianna. Pronto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Riprendiamo il tuo filo, visto che Arianna era questa dal filo. E allora questa mattina si parla di
2: disabilità e partecipazione in politica.
1: Cioè dei disabili che si
2: che vorrebbero partecipare in politica. Ci sono dei grossissimi problemi.
1: Sì, dimmi.
2: Allora, e ovviamente politica a basso livello, i disabili se sono coinvolti. Ero stata coinvolta in una lista civica a Brescia con la gente, però non abbiamo un ruolo attivo, cioè nel senso ci siamo ma non ci siamo, quindi non riusciamo a avere più di tanto azione.
1: Ecco, però io devo dire la verità che ci sono dei sindaci non vedenti.
2: Sì, ma sono due o tre, c'è quello di Cuneo, certo, che io ho visto in televisione, ma io gente al vertice con disabilità non l'ho mai vista, cioè ce n'è uno o due, forse pochissimi comunque ai vertici, non è, invece dovrebbe essere l'ordinario, certo, per i disabili che hanno i requisiti, non per tutti.
1: Beh, certo, non è che sono tutti quanti non vedenti diventano sindaci o diventano... Ecco, forse effettivamente come non vedenti alla Camera, al Senato non c'è mai stato nessuno, risulti.
2: Infatti non, loro sono proprio i primi a non assumere disabili.
1: Ecco, quando dovrebbero dare proprio il buon esempio, insomma.
2: Infatti, però sono i primi che non mantengono la cosiddetta quota, anche se sono contrario alle quote di assunzione e al mirato.
1: Ecco.
2: Avrei capito, io sono completamente contraria, perché il posto va dato per il merito, non per la disabilità.
1: Quello senz'altro, sono
2: perché
1: d'accordo.
2: Altrimenti torni indietro e dai ragione ai politici che dicono sì, ok, disabile è un peso, perché quello è il rischio. E ci sono molti parlamentari che purtroppo lo pensano, che siamo un peso.
1: Beh, purtroppo questo secondo loro è così. Poi sì, nella vita prima o poi si accorgono che anche loro alcune volte sono un peso per gli altri, no?
2: Sì, infatti, con tutti i soldi che prendono al mese, che è una vergogna. Cioè, veramente una cosa... Ecco, che se venissero date la metà a noi per quello che facciamo sarebbe molto meglio. Piuttosto che dare a loro 10-15 mila euro al mese per cose che non fanno niente, si siedono sulla sedia e basta.
1: E però loro devi sapere che hanno avuto l'acclamazione dei voti, insomma, si sono conquistati i voti e quindi poi se li godono questi voti, capito?
2: Sì, vabbè, ma anche io mi posso conquistare i voti, scusa, e dire io prometto questo, questo e questo e poi non far niente, è facile così. Ma la gente, cioè non è che la gente può andare al lavoro al mattino e dire al datore di lavoro sì, non ti preoccupare, faccio quello che mi hai detto e poi non fare niente, perché viene licenziata e anche loro dovrebbero essere licenziati se non producono.
1: Teoricamente sì, però da caso poi...
2: In pratica non lo è, sai.
1: Infatti non a caso c'è la legge che una volta che uno viene eletto subito ha già la pensione a vita, quindi...
2: Infatti è quello, sono tante cose da cambiare.
1: Certo, vedi cara Arianna, il mondo è fatto così, è fatto di problematiche che non si risolvono in poco tempo. Tu cosa proponi? Abbiamo ancora un 40-50 secondi di tempo.
2: Io propongo più informazione, propongo ovviamente uno stipendio per i disabili che vogliono veramente entrare in politica, gente che si dedichi al tempo pieno alla disabilità, propongo degli incentivi anche di carattere, non so, logistico, per abbattere le barriere, per appunto far sì che queste persone viaggino e vedano concretamente la situazione anche dei loro pari con me, perché stare nei palazzi è facile. Cioè, io vedo anche l'Argentina, gli scrivo.

0: non ti rispondono neanche se neanche per nulla, insomma, non, è un mondo troppo distante e io vorrei equipararlo.
1: Quindi tu dici che praticamente il mondo politico è proprio, ci lascia al di là, proprio si stacca da noi, si stacca dalla disabilità.
0: Sì.
1: Ebbene, allora in questo giorno di stiamo parlando come i politici sono proprio distaccati da noi disabili, e beh, speriamo che cambi qualcosa. Io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ci sentiamo.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Carmelo Marrella. E buongiorno Carmelo, buongiorno, come va?
2: Molto bene, grazie.
1: Oh, dalla Sicilia con furore, ma sembri di essere qui negli studi proprio. Ma che c'hai? C'hai un turbo sotto come telefono?
2: La tecnologia moderna.
1: E allora Carmelo Marrella, dalla città da dove chiamiamo, qual è? Anzi, da dove ti chiamo?
2: Io mi trovo qui a San Giuseppe Jato, che è un comune della provincia di Palermo, ma sono agrigentino.
1: Quindi sei in provincia San Giuseppe Jato?
2: Sì, sì.
1: Ah,
2: sì.
1: San Giuseppe Jato. Bene, chi è Carmelo? Vogliamo sapere chi è Carmelo intanto. Carmelo è un non vedente, anche lui fa parte della serie dei tanti non vedenti che esistono purtroppo in Italia. Perché purtroppo ci siamo e dobbiamo accontentarci. Non dobbiamo essere felici di esserlo, perché comunque nessuno, almeno tranne qualcuno che è stato a MasterChef, che diceva di essere felice di essere non vedente, noi non siamo felici di essere non vedenti.
2: No,
1: assolutamente.
2: No.
1: Non credete, ragazzi, e questo lo diciamo a beneficio di chiunque ci vede in giro, non credete che siamo felici di essere non vedenti. Che accettiamo questa situazione, mi pare sì, l'accettiamo, cerchiamo di non essere proprio tristi, insomma, nel cuore siamo comunque tristi, perché vorremmo comunque vedere anche noi, vero Carmelo?
2: Certo, ma io, sai, sono un tipo molto solare.
1: Quello sì, senz'altro, siamo portati ad essere solari, però in fondo, se avessimo due occhi staremmo meglio.
2: Beh, certo.
1: Ecco. Però vabbè, andiamo a parlare di Carmelo, che è nato, non diciamo quanti anni fa, anche perché sembri giovanissimo.
2: E grazie.
1: Però tu come sei diventato non vedente, Carmelo?
2: Sono non vedente perché ho avuto un attacco di meningite,
1: ecco,
2: all'età di 2 anni e mezzo. E
1: 2 anni?
2: Sì, 2 anni e mezzo.
1: Ecco, quindi in questo caso dovremmo dire alle mamme di stare attenti ai bambini, perché con attacchi simili si può anche perdere la vista, quindi essere molto accorti. Ecco. Il nostro vuole essere anche un programma di prevenzione, se vogliamo, vero?
2: Sì, certo, ma allora purtroppo le cure non erano molto, diciamo, attenzionate al problema che c'era, perché praticamente mi hanno pure, oltre a danno anche la beffa, perché mi hanno pure sbagliato malattia, quindi mi hanno dato una cura sbagliata, quindi sai, è il destino, quando si dice.
1: Quindi comunque sei riuscito a rimanere vivo, però non hai visto più. E no. Allora la domanda che sorge spontanea: chi non vede da piccola, da tenera età, ricorda i colori? Tu ricordi la luce? Vedi la luce adesso oppure non è nessun caso?
2: Io vedo molta luce, ecco. Vedo molta luce, moltissima luce. Però,
1: e basta. I colori no?
2: No, i colori distingo chiaro e scuro, ma non li focalizzo molto bene.
1: Quindi come se fosse una fotografia bianco e nero praticamente.
2: Sì, vedo il chiaro e lo scuro, riesco a scegliere io i vestiti da mettere, le cose così, però non.
1: Però non i colori molto fissi, il verde dal giallo lo riconosci?
2: No, il bianco e il nero li distingo molto bene.
1: Ecco, perfetto. Allora, tu quindi eri bambino non vedente, naturalmente i tuoi genitori saranno stati protettivi nei tuoi casi, oppure nel tuo caso, oppure subito hanno pensato di mandarti in un istituto dove potessi formarti per anche lavorare poi in un futuro?
2: Sì, io più tardi rispetto alla norma. Sì.
1: Anche io sono andato un anno in ritardo, sempre per evitare. E quindi frequentare le cosiddette scuole alimentari, vero? Come dico io, giustamente.
2: Alimentari, sì, bravo. Sì.
1: E poi dopo le scuole

0: medie, naturalmente. Avrai fatto un corso oppure cosa hai fatto di bello?
1: Ho fatto, intanto alle medie, nella prima media ho studiato anche a Bologna, conservatorio musicale, e poi ultimando le medie poi ho fatto il corso per centralinisti, che era uno dei una delle due strade che mi prefiggevo di fare.
0: Sì. Quindi volevi essere centralinista o massaggiatore quando...
1: No, centralinista.
0: Centralinista.
1: Sì.
0: Come me, diciamo, il massaggio non è mai una cosa che mi è piaciuta. Non ho capito perché, comunque...
1: Sai, dipende però, perché bisogna poi essere importanti.
0: Certo, per certe cose. Allora, il Carmelo Marrella ha dei bambini, dei nipotini, oppure...
1: Sì. Carmelo ha un figlio che si chiama Gianmarco.
0: Sì, che salutiamo, Brendido, giustamente.
1: Sì, sì. 5 anni, lo vedo crescere in modo veramente spontaneo, bellissimo. E...
0: Ah, 5 anni il bambino? Io pensavo che avessi un nipotino di 5 anni.
1: No, no, no, no, no, no. Mi sono sposato anche tardi, però... diciamo la mia vita è andata un pochino a segmenti.
0: E allora vediamo questi hobby che ha il nostro amico Carmelo. Sì. E allora, quindi praticamente abbiamo questo bimbo di 5 anni e invece i tuoi hobby, vediamo un po', uno degli hobby, intanto il lavoro, sei in pensione adesso, vero?
1: Sì, sono in pensione perché ho usufruito pienamente della legge
0: 104
1: che ci permette, sì,
0: della 113, anche io sono in pensione pur non essendo tanto vecchio, proprio perché abbiamo fatto i 30 anni di servizio
1: siamo.
0: Anche se io a dire il vero lavoro anche adesso, perché insomma tra la radio e altre cose, assistenze agli amici che hanno bisogno di iPhone, musica, Braille, tutte queste storie qua, anch'io è come se lavorassi, però ci teniamo impegnati per tutti gli altri che hanno bisogno. E allora quindi per quanto riguarda questa situazione, il nostro Carmelo, abbiamo detto che ha tanti tanti hobby, però vogliamo parlare di un hobby? Abbiamo ancora un minuto e mezzo?
1: Ma sì, guarda, a me piace molto esplorare le stagioni teatrali che vi sono anche qui nel Palermitano, e praticamente ho conosciuto tanti spettacoli, ho vissuto proprio con passione queste situazioni molto culturali, e poi insomma la musica, perché non dimentico, io sono un grande fan di Vasco Rossi, ma sì, tanti concerti vado a seguire, sono molto contento perché ci metto anche molta passione.
0: E quindi per te andare a un concerto è molto importante, c'è il contatto tra l'artista e te, sia per quanto riguarda il teatro che per quanto riguarda l'ascolto. Quindi se uno ti chiedesse ma quale radio ascolta il nostro Carmelo, girovagando sull'etere, sono convinto che tu mi dirai Radio 3, credo.
1: Anche se non disdegno, diciamo, molto esplorare anche le network, diciamo quelle che vanno per la maggiore, non so se posso dire.
0: Ma sì, non c'è problema, non abbiamo.
1: Sì, posso, sì, anche Radio DJ, Radio 105, anche se ora
0: adesso
1: ascolto molto di meno. RTL, naturalmente.
0: Ho capito. Perfetto, sono queste le radio del resto che ascoltano un po' tutti quanti. Anche questa mattina, caro Carmelo, abbiamo finito, dobbiamo chiudere. Buona giornata, Carmelo.
1: Buona giornata a tutti voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Cristian Paladino. Pronto Cristian? Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno. Come va? Tutto bene? Che si dice di... capito. Abbiamo avuto un problema con Cristian, mamma mia, cosa è successo? Vediamo... capitano i problemi... Pronto Cristian, la diretta ha sempre dei problemi, mannaggia, sei caduto ma siamo tornati subito in pronto.
2: Sono caduto, non mi sono fatto niente per fortuna, eccomi qua.
1: Eccoci qua, non è...

0: non è un problema. E allora, dunque, stavamo dicendo della mattina che è un po' difficile svegliarsi, ma tu ti svegli sempre già perché vai al lavoro, no?
1: Sì, sì, bene o male sempre la solita ora, perché lavorando bene o male.
0: Vogliamo dire dove lavori? Tanto non è che si fa pubblicità a qualche azienda.
1: Io no? Lavoro in un istituto di credito.
0: Ah, bancario.
1: Esatto.
0: Bene, allora se abbiamo bisogno di soldi veniamo a te.
1: Esatto, senza indugio potete. Esatto.
0: Vabbè, possiamo venire. E allora però Christian Palladino è un non vedente come me. Io scherzosamente la mattina dico buongiorno dal vostro Cecantibus, quindi ti faccio fratello.
1: Anche da parte mia, fratello, bravo, vedo che...
0: sì, tutto sommato.
1: Siamo sulla stessa barca.
0: Anche perché esatto. La vita bisogna prenderla con filosofia, anche se insomma tutto sommato qualche giorno fa qualcuno ha detto che è felice di non vedere, su questo non sarei d'accordo, perché insomma tutto sommato la vista è una cosa importante e dà molto.
1: Beh, se tu consideri che l'80% delle cose lo fanno con la vista, in effetti sì, però... Secondo il mio punto di vista, e scusa il gioco di parole,
0: sì, secondo il tuo punto di vista,
1: c'è due alternative: o ti spari e va avanti, di per cui preferisco la seconda.
0: Andiamo avanti. E allora andiamo sul punto Dolenz. In genere, oltretutto, come a te capiterà, spesso le persone hanno un po' soggezione a chiedere: ma sa, chissà perché non vede, perché non c'è. Magari se c'è un amico vicino lo chiedono all'amico: ma sai perché non ci vede? E tu, invece, noi chiediamo al nostro...
1: è la cosa più terrificante, perché chiedono a loro, non chiedono a noi.
0: Ecco, anche perché poi, tra l'altro, a noi comunque non è che ci faccia piacere, ci fa piacere che lo chiediate, perché oltretutto serve anche agli altri come monito, come aiuto, perché potrebbe essere che in un futuro qualche amico loro potrebbe avere gli stessi problemi, o loro stessi potrebbero avere i nostri problemi, perché purtroppo la vita è qualcosa che gira un po' per tutti. Quindi, e allora diciamo subito, Christian, abbiamo girato un po' attorno all'osso, com'è che tu non hai visto, quando te ne sei accorto, com'è successo, raccontaci un po' di te.
1: Bah, fondamentalmente io sono nato, tra virgolette, orbo assoluto, nel senso che sono nato non vedente dalla nascita, perché in pratica, da quanto mi hanno raccontato, essendo nato prematuro di 6 mesi e mezzo,
0: la voglia di nascere, praticamente,
1: esatto, la troppa fretta di venire al mondo per rompere le balle,
0: giustamente
1: ha causato una, il termine un po' completo, una fibroplasia retrolentale, non lo so dire anch'io,
0: sì,
1: e il troppo ossigeno ha causato praticamente ha letteralmente bruciato la retina, di per cui
0: sei nato senza luce, proprio come dicevano i Dick Dick.
1: Senza luce, no, cioè sì e no, nel senso che io comunque la luce un pochino adesso riesco a distinguere, chiaro il buio, luce accesa, luce spenta, tutte queste robe.
0: Ma al di là di quello, i colori, per te i colori invece no?
1: Colori purtroppo nada de nada.
0: Niente colori. Ecco, perché poi tante volte ci si chiede, ma è meglio averli visti sti colori o non averli visti? Tu secondo te di che idea sei?
1: Secondo me sì, perché comunque uno che li ha visti sa come sono. Tu gli dici a uno che il verde è il verde, per dire un prato verde, lui sa com'è.
0: Certo.
1: Noi purtroppo, io ti parlo di me, dico sei il prato verde, ok, prendo atto.
0: Prendi atto, anche se tocchi il prato, anche molti dicono ma sai il rosso è il caldo.
1: So che è il caldo, esatto, ecco, il sole, però è difficile da associare.
0: Sì, è difficile, anche se molti, soprattutto molti psicologi, cercano di fare queste associazioni, le nuvole con l'ovatta.
1: Sì.
0: Ah, oddio, però sono secondo me un po' fantasiosi.
1: Condivido, in concreto.
0: Come ad esempio sono anche fantasiosi quelli che dicono che i non vedenti possono dipingere con i colori. Un non vedente assoluto...
1: Non lo so, però penso che ci sia gente che lo fa, perché non...
0: sì, se lo fa, però io dico che asteniamoci un po'. Allora parliamo ancora di te, perché il tempo corre qui, vabbè, che abbiamo dopo la nascita, quindi ti sei accorto che eri un po' diverso dagli altri bambini già quando andavi all'asilo, tu pure insomma ti hanno portato.
1: Sì.
0: Cosa ti ricordi dei momenti di asilo?
1: Ma piuttosto spensierati, via, anche perché ho fatto un anno di asilo in più, a quanto mi hanno detto per imparare il braille, a quanto mi hanno detto poi. Sì.
0: Però comunque, diciamo, con gli altri bambini eri integrato, sì, oppure eri un po' isolato?
1: No, da come l'avevo io abbastanza integrato, poi vabbè, le beghe sono dappertutto, cioè problemi tra virgolette ci sono dappertutto, quindi penso che, però come integrazione sì, direi che ero abbastanza fortunato, ma anche nel proseguo diciamo della vita così sono sempre stato abbastanza integrato, ecco. Per quel punto di vista non mi lamento.
0: Ecco, ma che altri hobby hai in sintesi?
1: La musica piace tanto, anche per esempio la fotografia, però non è che sappia, so che è un'arte. Poi un'altra cosa che mi piace è viaggiare, piacerebbe tanto viaggiare. Tipo,
0: ti piace andare all'estero?
1: All'estero sì, sono andato a Parigi una volta adesso per andare a suonare così, ma non a, sono andati io e dei miei amici così per diletto, per divertirci, e siamo andati a Parigi, abbiamo fatto 3 giorni, stupendo, non ho mai andato. Poi di solito andiamo in Svizzera perché abbiamo i cugini così, e quindi ogni tanto si va in Francia, si va dappertutto, insomma si gira un pochettino. Sono stato in America quando sono stato operato, insomma 2 o 3 volte. Ho girato un pochettino, ecco. Sono andato in Spagna perché la adoro letteralmente, sono stato 2 volte in Spagna e se potessi andare andrei molto volentieri.
0: Ecco, la Spagna ti piace quindi?
1: La Spagna l'adoro, cioè è una cosa incondizionata, proprio stupendo, mi sono trovato bene la prima volta, anche la seconda volta dico
0: qua. E hablas spagnolo oppure no?
1: Oh, pochito.
0: Inglese invece sei messo come me, io l'inglese per esempio non so un H, a parte
1: love you,
0: non so niente, in inglese proprio siamo messi male, infatti non a caso nella mia trasmissione faccio fare solo richieste italiane, a meno che qualcuno non ne annuncia.
1: Quando... Qualcosa in napoletano, ogni tanto, no, sì.
0: No. Cosa in napoletano, no, cerco di... a parte Pino Daniele, però alcuni napoletani...
1: internazionale, dai, non puoi dire di no a Pino Daniele,
0: Daniele sì, però ci sono alcuni autori che non è che prediligo molto, anche se qualche volta me li richiedo e mi tocca metterli, tipo il Gigione Nazionale, insomma.
1: Quello no, quello neanche, in effetti neanche così.
0: Certo. Bene, quindi giochi a scacchi?
1: No, sinceramente no.
0: No, non giochi a scacchi. No, perché tra le tante cose che io faccio gioco anche a scacchi. No,
1: giocavo a Torbal con la scuola dei Cicati quando ho fatto il corso di cittadino. Ecco. Sono riuscito, abbiamo fatto un torneo, abbiamo vinto, sarà stata sfiga però abbiamo vinto.
0: Però potresti iniziare a giocare a tennis, è un bello sport il tennis, potrebbe essere una...
1: guarda, quello mi incuriosisce, nel senso che
0: visto che da Como a Milano non siamo tanto lontani, per l'anno prossimo potresti fare un pensierino, così almeno ci vediamo ogni tanto, perché io
1: se non ci vediamo c'è la luce, ragazzi.
0: Perché io gioco sia a tennis che a showdown, quindi mi occupo di questi due sport.
1: Showdown ne ho sentito parlare ma non ho le più parole. Tennis è
0: un bello sport, molto, cioè lo showdown lo diciamo sempre,
1: ci sono anche i tornei, quello sì.
0: Sì, sì, proprio in questi giorni ci sono stati i tornei, ne faremo altri, quindi per l'anno prossimo ti terrò d'occhio e ti costringerò a iscriverti al tennis.
1: Ci provo, e poi viene il gomito del tennista, non suono più un cavolo.
0: Vabbè, anch'io suono, però anch'io. No, il gomito del tennista ancora non ce l'ho, e poi non è che si fa tanto.
1: Esatto.
0: Bene. Allora abbiamo parlato di tante cose con il nostro Christian. Purtroppo il tempo è quasi finito. Io ti.
1: Il tempo è tiranno, porca miseria.
0: Come saluti i nostri ascoltatori? Va. Ma tu c'hai un'email, un sito, qualcosa dove qualcuno se è stato colpito dalla tua voce ti può scrivere? Ah, ma a proposito, tu sei sposato?
1: No, cara.
0: Siamo fidanzati?
1: No, non c'è la gonnellina, smettila.
0: Vabbè, allora vuoi lasciare un tuo indirizzo se qualcuno ti vuole scrivere mail?
1: Pasticcino alla pera @gmail.com.
0: Così, no. No, è un modo come per dire no, lasciatemi in pace. Vabbè, d'accordo, se qualcuno ti cerca darò il tuo numero di telefono. Va bene, d'accordo, nemmeno, d'accordo. Senti, io ti ringrazio di essere stato con noi.
1: Ringrazio tutti quanti voi,
0: spero che vieni a trovarci ancora qualche altra volta e così
1: sicuramente sì.
0: Ancora. Grazie Christian, le prossime volte ti ringrazio, buona giornata.
1: Grazie, un saluto a tutti quanti voi e a presto,
0: ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arcangela. Pronto, buongiorno. Buongiorno Arcangela, benvenuta. Come va? Tutto bene?
2: Tutto a posto, tu che fai?
1: Io sono qui a chiamare te perché ci racconti un po' delle tue esperienze. Allora, dove nasci di bello Arcangela? Una voce italiana, ma è vero, sei italiana?
2: Sì, sono italiana e sono nata a San Marco Lamis, sono praticamente di Foggia.
1: Ah, sei una foggiana, hai capito?
2: Sì.
1: Bene, bene, una ragazza foggiana e quindi Arcangela, proprio la città in Foggia, Foggia città sei nata?
2: Sì, sì, no, sono di San Marco Lamis, provincia.
1: Ah, conosciamo questo paese per i natali di un noto cantante, un certo, come si chiama? Albano?
2: Sì, perché lui è venuto a cantare a San Marco, adesso non ricordo l'anno, però il sindaco l'ha fatto cittadino di San Marco, quindi per quello forse te lo ricordo.
1: Sì, diciamo che è stata quella la cosa che insomma non sapevo questa cosa. Poi lui ha tanti vini, è un appassionato di vini e tutte queste cose qui.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Quindi sei nata in questo, nel paese di Albano.
2: Nel paese di Albano, non è proprio il paese nativo di Albano, è il paese dove lui è venuto a cantare.
1: Ah, vabbè, comunque diciamo che è Albano. Senti, allora Arcangela, sei nata, non so se vuoi puoi dire l'età, altrimenti un tot di numeri anni fa è nata questa bambina che si chiama Arcangela.
2: Sono dunque dell'età, ho 41 anni.
1: Ah, ma sei giovanissimo allora. Sei ancora...
2: sì.
1: Allora Arcangela, tu sei nata normale, una bambina che non aveva
2: sì,
1: nessun
2: sono
1: problema.
2: Nata una bambina normale e il mio problema è successo dopo, all'età di 10 anni.
1: Ah, e quindi fino a 10 anni tu sei andata a scuola, alla scuola elementare, tutte le cose così. E avevi amici, tutto normale,
2: sì,
1: scuola elementare.
2: Tutto normale, arriva una bella mattina.
1: Ecco, ma tu eri in Italia o eri altrove?
2: Sembrava tutto normale, perché mo ti spiego, anche quando andavo a scuola, perché loro dicevano che ero nato normale. Quando andavo a scuola facevo degli errori ortografici sotto dettatura, capito?
1: Sì.
2: Allora mo la maestra, non lo so, perché mi ricordo che hai mandato a chiamare mia madre, dice: signora, sua figlia ho problemi di mente, ho problemi di orecchie, dice, perché vado a fare l'errore quando io ho detto e quando scrive da sola, no? Allora praticamente si è riscontrato una mattina, sì, mentre mi stavo alzando, che dovevo andare a messa, sai, la domenica mattina le bambine che
1: certo,
2: vanno a messa,
1: sì, certo.
2: Allora praticamente non mi riuscivo più ad alzare e avevo i capogiri, allora praticamente dopodiché sono andata dal medico, l'otorinolaringoiatria, e sì, mi ha diagnosticato la sindrome di Menier, la sindrome di Menier, che è una malattia che porta alla sordità totale, che era all'inizio.
1: Quindi è stata una brutta notizia che hai preso, mamma mia, come farò senza sentire?
2: Sì, e praticamente la malattia è andata gradualmente, è cominciata piano piano, finché mi ha diagnosticato il callo del dito del 70, severo callo di dito a un orecchio del 70% all'inizio.
1: Ah.
2: Con l'altro orecchio sentivo bene, poi il primo è calato al 70%, dopodiché abbiamo cominciato medicine, protesi, tutte queste cose qua, fin quanto all'età di 20 anni sono diventata sorda totale.
1: Quindi tu hai avuto i primi 10 anni della vita normali con tutte le cose, i secondi con la sordità ma accentuata, e a 20 anni, ahimè, proprio il massimo della... non potevi sentire più niente. Domanda, ma tu non sentivi proprio niente?
2: Niente, proprio niente più. Sentivo male per giorni, hanno scoperto che sembrava che la vita andava bene fino a 10 anni, però come sentivo, nessuno lo sa, capito? Perché una bambina di 10 anni non ti può dire: mamma, io sento male. Per lei il suo mondo di sentire è quello.
1: Cioè è quello, quindi come sente,
2: capito?
1: Sente. Certo, certo.
2: Appunto.
1: Però a 20 anni invece questa sordità completa ti estraneava proprio dal mondo, cioè praticamente non riuscivi ad avere contatti con nessuno.
2: No, no, no, allora non potevo più parlare né a telefono né con le persone, non sapevo nemmeno quando dovevo piangere né se dovevo ridere, niente, praticamente mi straniava praticamente dal mondo. Ho perso tutti gli amici.
1: Vabbè, quello perché... purtroppo si sa che nei momenti brutti gli amici se ne vanno tutti, beh.
2: Sì, fa anche rimo, purtroppo sì, ma anche loro quando parlavano io non riuscivo più a comunicare con loro, cioè praticamente i discorsi per me non esistevano più, vedevo le persone, le vedevo e basta.
1: Ho capito. E allora i tuoi genitori, chi era vicino a te, ha pensato di fare cosa?
2: Ho pensato di praticamente di portarmi giustamente dai medici adatti. Allora i medici hanno praticamente, perché io lì, a parte la sordità, non riuscivo nemmeno a spostarmi, cioè praticamente avevo dei capogiri forti che cadevo.
1: Ah, quindi l'equilibrio praticamente c'era.
2: Sì, sì, sì, avevo una perdita dell'equilibrio abbastanza consistente che cadevo all'improvviso, quindi ero praticamente, da quando i miei genitori mi hanno portato dal medico, ero praticamente sotto farmaci.
1: Ecco, capito. E allora, quindi si decide di fare che cosa per te all'età di 20 anni?
2: Si decide di mettere le protesi, di provare con le protesi, e si decidono i controlli periodici tutti i 6 mesi, ogni 3 mesi, ogni anno, insomma un calvario durato la vita mia.
1: Sì, ma una volta che hai messo le protesi sentivi o non sentivi lo stesso?
2: Sentivo male, se la protesi mi procedeva i suoni in ritardo, sentivo praticamente male con le protesi normali, non sentivo bene. La protesi all'inizio insomma andava un po' meglio, ma con l'andare degli anni dopo mi riproduceva solamente il 30%. Quando poi si è deciso di fare l'impianto.
1: Ecco, in che consiste questo impianto? Mi pare che, mi sa che non riusciamo a spiegarlo oggi perché già
2: allora,
1: il tempo
2: per... l'impianto cucleare è un orecchio bionico uscito, inventato in America.
1: Un orecchio bionico.
2: Anni fa. Allora, orecchio bionico, cioè praticamente viene fatto con un intervento. Sì. Vengono operati i comandi del cervello e viene messo un dispositivo all'interno che ti dà la possibilità, che riproduce i suoni e li riporta al cervello. Il dispositivo è composto da 2 dispositivi di impianto. Uno è il dispositivo che va nel cervello, che praticamente è una forma di... ha una forma rotonda, tipo una 50 centesimi.
1: Ecco.
2: Con 2 fili che uno va sotto in gola e l'altro va al cervello. E praticamente questo intervento qua viene fatto nei casi di una sordità totale, cioè praticamente quando la persona non sente più niente, e viene connettato con un impianto cucleare esterno, che è un apparecchio grande con un filo grande, con una calamità grossa che viene appoggiato sulla testa. E con questo dispositivo qua, praticamente questa innovazione che hanno scoperto, è stata abbattuta il campo del sordomutismo.
1: Ho capito, ma quindi questo apparecchio quanto è grosso?
2: Saranno più o meno un 4-5 centimetri, prende tutto il diametro dell'orecchio e poi c'è un filo grosso che sale in testa.
1: Quindi va a fare l'impianto con la parte interna del cervello praticamente?
2: Sì, viene operata la parte interna del cervello.
1: Ecco. Quante ore sei stata sotto l'operazione?
2: All'incirca 6 ore.
1: Insomma, un bel po'. Naturalmente anestesia totale, credo.
2: Sì, ecco. Sì, per forza.
1: Ecco, come ti sei svegliata?
2: Allora, quando mi sono svegliata, vi spiego tutta la procedura.
1: Certo.
2: Mi sono ritrovata con un cerotto in testa grosso.
1: Sì.
2: Non sentivo niente, ho detto Madonna, non ho fatto niente, un scoraggiamento totale.
1: Dice, qui non abbiamo guadagnato niente.
2: Appunto. Allora, mo ti spiego. Allora, quando si fanno questi generi di interventi, non senti subito. Prima di attivare l'impianto devono passare circa un mese e mezzo, perché tutte le ferite del cervello in un mese e mezzo devono guarire, devono cicatrizzarsi.
1: Ecco. Capito? Sì, quindi ci vuole del tempo per...
2: Ci vuole del tempo, assolutamente del tempo. Arrivato a un mese e mezzo circa, l'ospedale ti chiama, ti chiamano e ti dicono: guarda signora, il tot giorno dobbiamo attivare, ti danno l'appuntamento per la prima attivazione dell'impianto.
1: Ah, ecco, quindi hai messo l'impianto, praticamente sarai sempre sorda per un bel po', e a te dopo quanto tempo è stato attivato questo impianto?
2: Dopo un mese e mezzo.
1: Circa un mese e mezzo.
2: Dunque, quindi, io mi ricordo che sono stato operato il 20 marzo,
1: sì,
2: e l'impianto l'hanno attivato il 30 aprile.
1: Ah, quindi 10-40 giorni più o meno.
2: Sì.
1: Ecco. Quindi in questi 40 giorni tu già non sentivi, prima non sentivi anche in quel momento?
2: No, non sentivo già da una vita, certo. Perché l'impianto io ho smesso di sentire nel 2002-2003. L'impianto l'hanno fatto perché hanno cercato di risolvere le cose con le medicine, le protesi, tutte le cose lì. Per farmi sentire, hanno cambiato addirittura le protesi, hanno messo quelle più grandi, quelle più potenti. Hanno visto che non ce l'hanno fatta, un calvario secondo me inutile secondo me, ma il medico dice di no, ma il calvario inutile, hanno visto che non ce l'hanno fatta, e nel 2010 hanno deciso di operarmi l'impianto.
1: Tempo oggi è finito e io ti ringrazio per oggi.
2: Sì, un abbraccio, ciao.
1: Sì, ciao, ciao.
2: Ciao.
3: The Summer is Magic, The Weekend is Magic, perché lo sapete, noi lo apriamo prima di tutti, prima degli altri, giovedì 23. Buongiorno, benvenuti rigorosamente in onda in syndication nelle emittenti che amplificano il grande prodotto chiamato Disabili International. Grazie Giuseppe per la linea, tanti argomenti anche oggi. Ragazzi, stiamo per chiudere anche il mese di luglio, mamma mia quanto ci invecchiamo. Meno male che Giuseppe non si invecchia mai, cioè Giuseppe Cesena è un Highlander. Anche io voglio diventare come Giuseppe Cesena, anche io. Amici miei, iniziamo immediatamente quindi con il gallo di Simone Estivo.

Ci abbiamo scherzato un po' sopra prima dei pezzi musicali, però è proprio così, perché in uno studio di qualche mese fa, ne abbiamo parlato sempre qua in Tempo Zero Everyday, tra l'altro, si fa un po' i primi passi, nei primi 6 mesi capisci se l'aria è quella giusta, poi dopo il primo anno capisci se vogliamo provare a capire se possiamo andare avanti per i prossimi anni, ecco, effettivamente l'amore è eterno finché dura, ciao Marica, è vero, eterno, c'è anche il film, l'amore eterno finché dura, certo. Effettivamente sì, perché poi l'amore si consolida. Questa è la vera realtà. L'abbiamo scoperto in un altro studio, dicevamo mesi fa. Quando capisci che la persona fa per te, a quel punto, dal di là della fase dell'innamoramento, dell'ingrifamento, ciao Pamela dalla pagina ufficiale, sì, avanti tutta, ecco, però capisci che può andare avanti la situazione, la situa. Lo stesso da, diciamo, le mani che sudano quando lo vedi o la vedi per la prima volta o le prime volte, il cuore che batte forte in sensazioni di farfalle nello stomaco. E sono causate dall'aumento dell'adrenalina e quindi l'accompagnamento a un picco di cortisolo, l'ormone dello stress. L'innamoramento, soprattutto all'inizio, è vissuto dal corpo come una situazione di stress emotivo acuto, super eccitante, piacevole. Quindi, per il cervello, l'amore è un'evoluzione psicologica, biologica e fondamentale, guidata dalla chimica, progettata non solo per la riproduzione, ma ovviamente soprattutto per creare legami profondi e duraturi, necessaria alla sopravvivenza della specie, anche perché l'uomo, lo sappiamo, non è destinato per stare da solo. Ci innamoriamo, non c'è nulla da fare. Anche magari le persone che dicono sì, ho chiuso il mio cuore perché sono stato veramente molestato da questo amore, perché non mi fido più, perché l'altro sesso mi ha fatto del male. Eh no, vedi che poi alla fine tutto torna e siamo fatti per amare. Dai, evviva l'amore, viva l'amore! Stamattina viva l'amore, ma sempre viva l'amore, non solo oggi.

Scegliere l'università, la laurea, a parte il fatto che credo che almeno per questa sezione, credo, ma poi vi confronterete, 2026-2027 mi sa che sono chiuse le iscrizioni. Come funziona? Fatemi sapere. C'è un articolo molto interessante che va a parlare appunto delle lauree dove potenzialmente c'è la più bisogno, ecco, mettiamola così, cioè in particolare il mercato del lavoro italiano è proprio questo, cioè ci sono corsi di laurea presi d'assalto, che poi faticano a garantire stabilità. E quelle invece di nicchia, quelle universitarie quasi deserte, dove le aziende cercano disperatamente personale disposto a offrire stipendi o contratti e salari di più accaparrarsi poche lauree disponibili. Allora, andiamo a vedere quali sono queste sette. Così almeno dici, vabbè, oh, ancora non ho capito quello che devo fare della mia vita, amico studente. Ancora non ho capito quale sia la mia strada. Magari se ti piace, ecco. Allora, un mix solido di chimica ambientale, fisica, degli impianti energetici, energie rinnovabili e normative sulla valutazione dell'impatto. La sostenibilità non è più solo quindi una scelta etica, ma un obbligo normativo che include le aziende che cercano figure in grado di ricoprire e quindi i processi produttivi. Statistiche della scienza. Quindi continuiamo con questo, no, voglio dire, con questo trend. Calcolo delle probabilità, programmazione con security e tecniche di marketing tecnologico e analisi produttiva. I dati sono il nuovo futuro, cioè il nuovo presente e il nuovo protocollo. Quindi se vi piace, e ovviamente se vi piace l'informatica, la tecnologia, la scienza, ma la matematica, ragazzi, perché comunque la tecnologia e l'informatica di base è matematica, quindi numeri binari, tanto per dire. Ecco. Professori sanitari minori, quali sono? Allora, i dietisti, ma anche l'ecopodista, il tecniche di radiologia medica e igiene dentale. Queste tecniche sono molto ricercate nelle aziende, richiedono percorsi lunghi e complessi, queste lauree triennali garantiscono un inserimento lavorativo quasi immediato, secondo l'articolo. Voi vi è capitato? Siete dentisti e igienisti? Eh? Scienze tecniche e alimentari. Allora, sono chimiche, microbiologi e degli alimenti, delle conservazioni, sicurezze alimentari e altro. L'argomento, sicuramente dare uno dei pilastri del Made in Italy, del controllo della qualità e della produzione fino appunto alla longevità della grande industria. Quindi magari anche questo servizio, anche questo settore vi può interessare. Terminano qua queste. No, non terminano qua, amici di Tempo Zero Everyday 2 Bagnini. Tra poco, in questo giovedì 23, scopriremo altre lauree, altri indirizzi di lauree che ci possono e vi possono interessare.

C'è Maddalena che scrive: manco una di queste mi piace, Simone. Io presso economia e commercio sarò magari una stolta. Beh, lo stolto è da tanto che non lo sentivo più. Magari sono una stolta, però sono rimasto un po' alla vecchia scuola. C'è chi è ragioniere, c'è chi è direttore commercialista. Questi sono i classiconi. Molti di voi non hanno molto interesse rispetto a queste sopracitate. Qualcuno ci sta pensando come Ludovico: mi sono preso 2 anni sabbatici. Credo che non studierò più. Ludovico, 2 anni sabbatici sono 24 mesi. E insomma. Non lo so se studi, io devo dire la verità, se, a parte che voglio dire, dai miei lontani 19 anni sono passati 29, ecco, però se le cose le lasci andare come lo studio, poi è difficile che ti ci rimetti. Ovviamente si studia sempre da giovani perché comunque generalmente in teoria le teste sono come delle spugne, ecco. Altre lauree, forza, dai, andiamo. Ingegneria gestionale e logistica, di questa se ne parla abbastanza. L'organizzazione delle aziende, la gestione dei processi, ottimizzazione delle supply chain e le catene di sovrapposizione e strumenti informatici e quindi di plafond. Nelle aree dell'e-commerce e della globalizzazione, l'efficienza dietro la consegna di ogni singolo pacco, ad esempio, e la gestione di un negozio autonomo è la differenza tra il profilo e il fallimento di un'azienda. Quindi dai, amico radioascoltatore, potrebbe essere un'idea, ecco. Ci sono ovviamente dei consigli degli esperti per fare la differenza, perché la scelta della facoltà è solo il primo passo per convertire queste lauree in contratti di lavoro e quindi di livello. Contano molte altre impostazioni, come ad esempio l'inglese fluido. Mamma mia, la flessibilità geografica, cioè la disponibilità a spostarsi nei poli industriali o magari se devi, che ne so, concentrarti in richieste di aumento di tempo, ecco. Le public relation, cioè la capacità di presentare e quindi il progetto o sostenere un colloquio in modo chiaro ed efficace e spesso anche in simultanea. Insomma, adesso non è che dici prendo la laurea e finisce lì. Assolutamente, prendi la laurea e inizia un percorso.

0: L'appuntamento di oggi termina qua, ragazzi, amici miei. Ci sentiamo martedì, quando sarà tra l'altro anche l'ultima settimana del mese di luglio. Un abbraccio, il gallo di Simone torna giovedì. Mamma, che casino, martedì. Se oggi è giovedì 23, mamma mia, ci sto con la testa. Sarà che sto per partire per Fiuggi per un evento radiofonico e sono un po' così. Ci sentiamo martedì prossimo, il 28. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi 19 luglio, in Artisti di Stefano Manenti, ascolteremo le canzoni di Peppino Di Capri. Linea al conduttore.
3: Grazie Daniela, che bella sorpresa, grazie per la linea, la prendo al volo. Hai parlato proprio di un grandissimo cantautore e quindi abbiamo 9 canzoni e dovrò parlare il meno possibile per farvi ascoltare queste 9 gemme preziose della discografia di Peppino Di Capri, che sarebbe lo pseudonimo di Giuseppe Faiella, che è stato un cantante, pianista e compositore italiano. Prima di farvi ascoltare il suo primo grande successo, e quindi tutti pronti a scatenarci, tanto l'aria è fresca e si può, ci si può muovere e non sudare, vi ricordo il 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945, per i vostri messaggi vocali possibilmente. Ringrazio Antonello Santoni alla regia, al quale chiedo cortesemente di farci ascoltare la prima song.

0: State ascoltando Artisti.
1: L'inno della spensieratezza estiva degli anni del boom economico, stiamo parlando degli anni 60. Il testo fotografa la mondanità di Saint-Tropez e la febbre del twist, il ballo che stava facendo impazzire i giovani dell'epoca. È pura energia, ritmo e voglia di vacanza. C'è una curiosità, pensate che Saint-Tropez è nel 45 giri il lato B del brano Daniela e la copertina raffigura una giovane Raffaella Carrà, pensate, allora gli esordi come ballerina. E addirittura come curiosità, adesso però ho perso l'appunto, ma ve lo dico ugualmente. Praticamente pensate che durante l'esecuzione del brano credo la principessa Saint-Tropez dovremmo stare, boh, non lo so, siamo in Francia, però non mi sembra che in Francia ci fosse una principessa, però comunque una principessa si mise a ballare, salì sul palco praticamente, però se la ritrovo vi dico. La principessa di Monaco, bravissimo, certo, sì, vabbè, ma Saint-Tropez, insomma, vabbè. Ok, quindi, sì, messaggino, ascoltiamo il messaggino.
2: Buonasera a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo, da Manfredonia. Un saluto a tutti, grazie per la compagnia che ci fate, anche adesso col grande e indimenticato Peppino Di Capri. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi.
1: Grazie Amedeo, e oggi è il suo 51esimo compleanno, pensate, quindi tanti auguri ad Amedeo per il suo compleanno. Allora, io chiedo subito l'aiuto da casa, volevo far intervenire in diretta il nostro regista Antonello.
3: Eccomi.
1: E quando può la principessa di Tanto Radio Daniela, quindi quando vuole, come può farci una sorpresa con i suoi interventi. Antonello, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te.
4: Stefano, buonasera. E
1: ciao,
4: auguri,
1: buonasera.
4: Auguri a Amedeo.
3: Auguri a Amedeo.
1: Grazie.
3: Auguri a Amedeo.
1: Grazie da parte sua, come dice. Come dire, quando dico ad Antonello salutami Daniela, grazie anche da parte sua. Allora, siccome abbiamo poco tempo,
3: sì,
1: o meglio, il tempo è sempre quello, ma le canzoni ce n'è una in più, passiamo col secondo successo, se siete d'accordo.
4: Sì, d'accordo. Certo.
3: Vai allora.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Grande successo del 1963 che bissa la vittoria al Cantagiro con Non ti credo. Roberta è un brano dedicato alla moglie Roberta Stoppa, che raggiunse il quinto posto della hit parade italiana e divenne uno dei titoli più noti del repertorio di Peppino Di Capri. Come avete potuto ascoltare, è una supplica d'amore disperata e sincera, dedicata alla donna che all'epoca era la sua compagna. Racconta in qualche modo la paura di perdere la persona amata e il disperato bisogno di essere ascoltati per ricucire un rapporto. So che abbiamo un messaggio vocale.
2: Ragazzi, buonasera a tutti, ci sono, ciao Dani, Anto, Stefano e tutti, ciao Giussi, ciao Emma e Lorenzo e tutti gli amici ascoltatori. Io ci sono, Saint-Tropez, una canzone davvero romantica, divertente, è vero, ed è veramente un inno alla spensieratezza. Un abbraccio forte, ciao a tutti. E Roberta era dedicato alla sua prima moglie, poi insomma divorziata da Roberta, e Champagne invece è dedicato a Giuliana, la seconda moglie, dalla quale resterà vedova, poi vedovo qualche anno fa da Giuliana. Comunque tanti auguri ad Amedeo, e tornando a Peppino, Peppino era un grande. Ha cambiato anche la storia della musica napoletana.
1: Invece abbiamo un messaggio scritto di Emanuela di Galzignano, in provincia di Padova. Dice: ciao Antonello, Daniela, Stefano, un saluto a tutti i radioascoltatori e un saluto a Peppino Di Capri, che purtroppo è mancato da poco. Esatto, quindi però noi stiamo celebrando un po' la sua musica e quindi ascoltiamo il prossimo brano. Vai Antonello!

0: Yes. Yeah.
1: Grazie, molto grazie.
2: State ascoltando Artisti.
3: Vincitrice a Sanremo, Un grande amore e niente più, del 1973, anno magico perché sono nato io, racconta la fine della giovinezza e di un amore nato d'estate, un amore romantico, travolgente, che però si scontra con la realtà e il passare del tempo. Resta il ricordo dolce amaro di una passione pura che non ha avuto bisogno di nient'altro per essere perfetta. Vi dico solo che, oltre a vincere il Festival di Sanremo, questa è la prima canzone scritta da Claudio Mattone, che, per chi non lo sapesse, è l'autore di Ancora, di De Crescenzo, e pensate che il testo è di Franco Califano. Pensate un po' che meraviglia. Quindi così, so che abbiamo un messaggino.
4: Anche questa canzone, Un grande amore e niente più, è dedicata a Giuliana. Veramente proverà un grande amore per questa donna. È un brano triste e allo stesso tempo romantico e profondo. Mi piace molto. Bello.
3: Benissimo, benissimo. Volevo sentire un po' un commento della nostra regia, del nostro Antonello, sui brani che fino adesso abbiamo ascoltato di Peppino Di Capri.
5: Allora, io ho notato molti cambiamenti anche a livello di suoni. Sono cambiati tantissimi dagli anni 60 agli anni 70, ma tanti. Suoni più... non lo so, come dire... Aiutami Stefano, perché...
3: Perché... Ma io ti posso dire che ormai i suoni sono diventati più elettronici.
5: No, quindi... no, ma parlo dagli anni 60 agli anni 70, sono cambiati tantissimo anche il modo di registrare, il modo di, insomma, di... io ad esempio in Saint-Tropez, ad esempio, era più, come dire, c'era poca... Sì, la stereofonia c'era, ma si sentiva pochissimo la stereofonia rispetto agli anni dopo.
3: Beh, sicuramente le tecniche anche di registrazione sono cambiate, certo. Quindi assolutamente.
5: E la canzone, ti posso dire che fino ad adesso tutto è bello. Poi io devo dire la verità, io e Daniela abbiamo visto anche il film di Peppino Di Capri, ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Fatto veramente bene.
3: Ok, bene. Dove si può vedere?
5: Si può vedere su RaiPlay.
3: RaiPlay, perfetto. Benissimo. Bene, allora, 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio per entrare in comunicazione con Artisti di Stefano Manenti. Andiamo avanti, quarta canzone. Questa è un inedito, non lo conosce nessuno. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: È sicuramente il suo capolavoro indiscusso, è il ritratto della solitudine e della malinconia amorosa. Ambientata in un nightclub deserto a fine serata, racconta il tentativo di un uomo di affogare nel lusso di un brindisi il dolore per un amore non più corrisposto o forse ormai finito, mentre osserva gli altri camerieri che spengono le luci. E qui ci sta proprio il pianto, proprio terribile. Mamma mia, che bella la sensibilità, insomma, molto bella. Abbiamo un messaggino al 392-4597-945.
2: A Giuliana, comunque io lo berrei un bello champagne, bello gelato, proprio ghiacciato. Facciamo un brindisi tutti, che ne dite?
1: Aviziata! Con quello che costa un champagne, ma è meglio uno spumantino, un brut italiano, no? Cameriere Bruce. Allora, ripeto, 392-4597-945, andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Praticamente facciamo un salto di 12 anni, passiamo dall'annata magnifica del 1973, come vi ho detto prima, al 1985.

0: State ascoltando Artisti.
1: 392-45-97. Abbiamo avuto la stessa... Tu a cantare, io a dire il numero. Vedi, caro Stefano?
2: Sai perché?
1: Che bello, vedi?
2: Perché e mo vuol dire e adesso? Adesso? E ora? E tu niente, subito. E ora hai detto il numero.
1: Devo ricordare il numero, scusa, anche te.
2: Mo si dice pure a Roma, sai?
1: Mo, sì.
2: Mo vengo.
1: Mo vengo, sì,
2: ora
1: sì.
2: Arrivo. Sì, sì. Ripeti il numero, scusami.
1: No, vai. 392-4597-945. 392-4597-945.
2: Com'è bello il napoletano. Mentre ascoltavo questa canzone mi è venuto in mente Lucio Dalla che diceva se ci fosse un vaccino... che ti iniettano la dose per imparare il napoletano lo farei subito
1: lo so.
2: Eppure io perché non riesco a cantarlo perché è proprio una lingua particolare, adoro. E mo cantata appunto in napoletano è un brano dal ritmo incalzante come abbiamo sentito che affronta con ironia è un piccolo e con un piccolo pizzico di rassegnazione proprio le dinamiche di coppia. Parla del continuo gioco del prendersi e lasciarsi, delle incomprensioni quotidiane e di come l'amore a volte diventi un labirinto da cui è difficile uscire. E c'ha proprio ragione. E mo?
1: Messaggino.
2: E mo sentiamo il messaggino.
1: Questo è un messaggio che di Donatella del Brennero che penso che si riferisca o a Champagne o alla canzone precedente.
2: Portaci un
3: buonasera
2: fresco.
3: Stefano, Anto, a Dani e a tutti in ascolto. Stavo proprio pensando a questa canzone, sono un po' più affezionata ecco che ad altri, ma si vede che andando avanti con gli anni e riascoltando le canzoni di Peppino Di Capri, dicono qualcosa in più che magari da ragazza non è che apprendevo, ecco. Comunque grazie, sia tu che Anto, date spiegazione e ci fate conoscere le belle canzoni, appunto cantate da Peppino Di Capri. E, niente, auguro ancora a tutti una buona serata, buon proseguimento e a domenica prossima. Ciao a tutti, caro saluto da Donatella.
1: Oh.
2: Grazie Donatella, grazie anche per le belle parole che ogni volta ci riservi, insomma. Ci fai passare quasi per un programma educativo, no? Grazie perché ci spiegate, insomma, vabbè, ma il bello anche, no, che le canzoni non vanno solo ascoltate, ma vanno anche capite.
1: Altri due messaggi abbiamo, Stefano.
2: Vai!
4: E mo, è grande questo brano, mamma mia! Molto simpatico come brano questo. Pensate che Cosimo ci canticchiava sotto prima e ci faceva oh, oh, oh. È vero, bel brano, mi piace molto, mi ispira e allegro, per me almeno.
1: Altro messaggio, grazie Iole, eccolo qua.
5: Ma buonasera, buona domenica a tutti, cari ragazzi. Grazie di Tanto Radio e buonasera anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. E sono riuscita a collegarmi da poco perché è arrivata sola mia figlia maggiore che mi renderà nonna a novembre.
1: Wow.
5: E poi sono volata su, il tempo di sentire Champagne, e canzone stupenda che mi ricorda la mia adolescenza. In quanto mi ha fatto sognare, bel cantante che purtroppo appunto è mancato da pochi giorni. Continuo ad ascoltarvi e mi farete sicuramente una bella compagnia. E e vi auguro una buona cena per quando sarà finito. Ciao, ciao, ciao a tutti da Mariella di Rovigo. Ciao.
1: Grazie Mariella.
2: Grazie, grazie di cuore, grazie. Tra l'altro stavo vedendo che il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni, quindi insomma ha avuto una lunga vita.
1: Un altro messaggio, Stefano.
2: Ancora.
1: Aiuto, dov'è? Oh.
2: Che bello.
1: Aiuto, eccolo qua.
6: Buonasera Antonello, buonasera Stefano e Daniela. Mi ero sbagliato, ho mandato il messaggio al numero errato. Va bene, per fortuna me ne sono accorta. Saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, Mariella, Donatella, tutti, e Iole. Vi abbraccio forte, vi saluto da Anzio e dal suo bellissimo mare e complimenti per la scelta delle meravigliose canzoni di Peppino Di Capri. Ciao ciao!
2: Grazie Simona.
1: Grazie Simona.
2: Portaci un po' di fresco del mare. Ecco, qui anche se a me il mare non piace, rimpiango di non avere la casa sul mare.
1: Ecco, ecco.
2: Magari un po' di brezza marina, capito? Avrebbe fatto. Andiamo avanti perché qui il tempo passa, il tempo vola. Il prossimo brano è del 1987, stupendo,
1: sì.
2: Scritto a sei mani con Toto Cutugno. Ascoltiamocelo.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Una canzone poetica e introspettiva, una canzone poetica e introspettiva che celebra chi rifiuta di arrendersi al cinismo del mondo. Infatti, in questo brano essere un sognatore non significa essere ingenui, ma difendere la propria capacità di emozionarsi, di guardare oltre la realtà quotidiana e di mantenere vivi i desideri più puri. Allora, stavo pensando che mi sono espresso male prima, perché ho detto la canzone è stata scritta da Cutugno e Di Capri a sei mani. Questo non vuol dire che ognuno di loro avesse tre mani. Cioè, volevo dire insieme ad un altro autore, ecco, che si chiama Depsa, tra l'altro Depsa, che sarebbe Salvatore De Pasquale, questo pseudonimo gliel'ha trovato proprio Peppino Di Capri, perché gli ha detto sta troppo di sud il cognome De Pasquale, quindi. Ma Depsa, ad esempio, oltre ad aver scritto Champagne, ha scritto oltre 3.000 canzoni, ha partecipato come autore 22 volte al Festival di Sanremo, ma ha vinto 9 Telegatti come autore di trasmissione. Pensate che è l'autore, ad esempio, di Scherzi a parte. Ecco di chi stiamo parlando, tutta gente tranquilla, insomma, ecco.
2: Stefano, sono in diretta anch'io. Devo dire che questo Depsa ne ha fatte tante.
1: Ne ha fatte tantissime.
2: Sì, vedi, questa cosa non lo sapevo degli Scherzi a parte.
1: Scherzi a parte, ma ha fatto, ad esempio, anche La Corrida.
2: Anche?
1: C'è Posta per te, Strano Amore, Buona Domenica, Domenica In... A volte anche l'autore dello stesso Festival di Sanremo, insomma,
2: vedi.
1: Voglio dire. Cioè, poi dici, no, fai successo. Te credo, guarda chi c'è intorno, capito? Mm-hmm. Ha scritto pure delle canzoni per lo Zecchino d'Oro.
2: Pure!
1: Gli Amori, di Toto Cutugno.
2: Cutugno, vedi.
1: Hai capito? Che ha cantato poi Ray Charles.
2: Anche, capito? Vedi.
1: Niente, pizza e fighi praticamente.
2: Messaggino.
1: Sì.
3: Bravo Peppino, che è diventato un sognatore. Fa bene sognare, ragazzi. Che bello sognare. Si sogna per vivere, ricordiamocelo.
2: E poi ci manda un messaggio scritto che saluta Simona. Ricambia i saluti.
1: Benissimo, benissimo. Bene, siamo quasi in tempo. Ci mancano tre canzoni.
2: Vai.
1: E allora che vi devo dire? Evviva Maria!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: Allora, Maria in realtà non è una persona, ma rappresenta la donna del sud, e quindi questa traccia travolgente, solare e ricca di ritmo celebra la bellezza e il fascino irresistibile delle donne appunto del sud, e unisce questo brano la melodia italiana a sonorità funky pop e tropicali. Sicuramente un brano che sarà piaciuto alla nostra Iole, sicuramente. Chissà se abbiamo al 392-4597-945 qualche messaggino.
4: Questo brano è molto ritmato, mi fa venire voglia di ballare. Vero, ed è anche, io lo vedo anche molto fresco come brano. Poi io adesso lo sto ascoltando, perché per cui non riesco a fare commenti chissà come. Però che è molto ritmato e fresco, lo si vede. Bene, bene.
5: Scusa Stefano, posso intervenire? Iole, come fai a vedere la canzone? La devi sentire la canzone, non che si vede la canzone. Scusa.
3: Beh, vabbè. Sì, è giusto il termine, sì, vabbè. Però insomma, no, probabilmente non la conosceva, chissà.
5: Infatti sì, è vero, forse sì. Ma che lei l'erano dopo.
6: Ah, vabbè, sì, lei è una bimba.
5: Lei è del 91, scusa, la canzone è del 90, scusa, anche tu.
6: Certo, allora la prossima, che è del 92, se la ricorderà senz'altro. Sentite un po' che bel blues.

0: Grande. Thank you. Oh, molte grazie.
1: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
2: Non mi ritrovavo nella voce di Petra Montecorvino, infatti era un'esibizione live, probabilmente con una corista, perché la versione Sanremo 1992, la voce della Montecorvino è decisamente molto più graffiante. E questo brano racconta in definitiva la complessità dei sentimenti adulti, dove la passione si mescola inevitabilmente con le ferite del passato. E mi è piaciuto molto riproporre questo brano, tra l'altro per la Montecorvino, perché a me risulta Petra, invece scrivono Pietra, però io sapevo Petra.
3: Petra,
2: tra l'altro
3: Petra,
2: è la Petra, vero? Sì. Ecco. E sarebbe poi la moglie di Eugenio Bennato, del fratello di Edoardo. Quindi lei è un'attrice fantastica, un'ottima cantante, insomma. Bene, siamo arrivati alla fine, ragazzi.
4: Bene, Stefano. Anche quest'oggi Stefano Manenti terminano con con di Capri.
2: Mi è piaciuta l'intervento, no? Bene, Stefano, come di finalmente, guarda, non ne potevamo più.
3: No, dai.
2: No, no, però è stato bello l'inserimento, cioè, della serie, no? Ha detto che è finito, bene, non ce lo facciamo ripensare, bene.
4: Scusate, ci sono anch'io.
3: Ok.
2: E diciamo che l'idea è stata di Daniela, per questa trasmissione.
3: Ecco, infatti, perché, per capire, ecco. Sì.
4: Sì, è vero.
2: Sì, sì, sì, quindi l'idea era su un altro
3: chissà
2: cantante.
3: Che cosa faremo domenica prossima, no?
2: Ah, beh, speriamo che non muoia nessun altro.
3: Aiuto!
2: Chiederemo lo sponsor alle pompe funebri.
4: No, dai, costano troppo.
2: No, però se ci fanno lo sponsor,
3: ah, certo,
2: tanto radio guadagna, insomma, certo. Capito, qualcosina, visto che sono solo spese.
4: Grazie
2: Antonello,
4: grazie Stefano, grazie
2: a Daniela, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, a quelli timidi che non sono intervenuti e invece a quelli meno timidi che hanno avuto il dolce pensiero di un messaggio. Veramente grazie, grazie di cuore. Finiamo con un brano che è molto divertente, e c'è un superstite tra i tre che si chiama Stefano Palatresi, e l'altro è Gigi Proietti e il nostro Peppino Di Capri, che nel 95, sì, presentarono a Sanremo una canzone molto molto divertente che si intitola Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar. Ci piace ricordarlo così, Peppino Di Capri, e io vi ringrazio Daniela, ringrazio ancora Antonello.
3: Grazie.
2: E ci ricordiamo sempre che io amo la radio.
3: Noi amiamo Danto Radio.
2: No,
4: ciao.
2: Noi ascoltiamo.
4: Ah, no. Tutto il contrario.
2: Vabbè, uguale.
3: Dai, diciamolo di nuovo, vai.
2: Allora, io ascolto la radio.
3: Noi amiamo
4: Danto.
2: Sì.
3: Vabbè,
2: dai, giusto.
3: Vabbè, dai, ciao ragazzi.
2: A domenica prossima.
4: Ciao.
2: Ciao, buon fresco a tutti.
5: 1, 2, 3, 4.

un abbraccio forte ad Antonello, Daniele e Stefano, e un saluto a tutti di Tanto Radio, e niente, a domenica prossima. Grazie per le bellissime canzoni di Peppino Di Grappi e Nil Pappino, perché il caldo l'ha in testa, pure la sottoscritta. Infatti, come avevo detto prima, avevo mandato il messaggio a Stefano invece che a Tanto Radio. Va bene, comunque tutto risolto. Ciao ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Grande Peppino Di Capri, grande Stefano, grande Daniela e Antonello, insomma, per aver parlato di questo grande artista. E io invece introdurrei, visto che è rimasto pochissimo ormai come tempo, sì, no, 7-8 minuti, un brano di Catherine Spack, Quelli della mia età. Cantato in francese? Vedremo.

Beh, erano poche le parole francesi, garçon e altro, poi il resto era italiano, questo brano di Catherine Spack che abbiamo ascoltato questa mattina. E adesso per salutarci abbiamo un brano di Cochi e Renato. Cochi e Renato arriva per noi e con questo brano ci saluteremo subito dopo. Indovinatelo voi qual è, ma lo dico, è la canzone intelligente, comunque adesso utilizzata per uno spot pubblicitario, vabbè, comunque la canzone intelligente è Cochi e Renato.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

domanda a me. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

di gran lena. Paperina con passione vende baci a Paperone. I cuocuà sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

l'isola non è stato semplice, non lo è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi, imbrogliato donne vere come marinai.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

quel letto d'ottone in cui mi accoglievi, giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego, fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre l'altro

ho avuto delle gioie talvolta, si dormiva tutti e tre, io, tua madre e te nello stesso letto, ma che innocenza, che santa trinità, era un gesto d'affetto e di rispetto, o memoria perché mi inganni, perché come se fossi vento, mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Yo, hey, check this out.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Whoa, yeah!
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: standing still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Qualunque cosa stiate facendo, interrompetela per un secondo. Alzate lo sguardo, fate un respiro profondo e accogliete a braccia aperte l'energia di Estatissima. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel nostro mondo, uno spazio dove il termometro segna sempre la temperatura perfetta per ballare. Sento la vostra energia scorrere attraverso i messaggi e le interazioni che state facendo con noi. Siete una community pazzesca e oggi vogliamo ripagarvi con una sessantina di minuti di puro spettacolo radiofonico. Vogliamo che la nostra musica diventi il vento che vi scompiglia i capelli, l'onda che vi rinfresca, il battito che vi fa muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Abbiamo scelto per voi solo il meglio, i brani che fanno tendenza e che accendono istantaneamente l'atmosfera, ma anche i collegamenti speciali, no? Tra cui Francesco Colonna, con il quale parleremo di tecnologia, Luciano Simonelli, dove andremo ad accomodarci nel suo salotto per sentire anche oggi la notizia che andremo a dibattere, e poi Stefano Resmini con Solo d'estate, la rubrica dedicata a musei e mostre assolutamente da non perdere. E quindi in questo momento, proprio qui, mentre abbiamo introdotto, no, la puntata di oggi, andiamo a collegarci con l'isola d'Elba, dove ci attende il direttore marketing e comunicazione di Acqua dell'Elba, che è il nostro Norman La Rocca. Ciao Norman, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti, ben trovati.
0: Allora Norman, parliamo insieme a te di questa iniziativa meravigliosa, no? Che è la Via dell'Essenza, ovvero un cammino vero e proprio ad anello lungo la costa dell'isola d'Elba. Questa iniziativa promossa da Fondazione Acqua dell'Elba e dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Vogliamo raccontare che cos'è?
1: È un progetto a cui teniamo molto, che finalmente quest'anno arriva a compimento. Tutte le persone che desiderano possono percorrere questi 68 chilometri, ovviamente su più giorni, meravigliosi, sempre vista mare, che entrano nella natura dell'isola d'Elba, attraversano lentischi, eriche, lavanda, cisto, ginepro, rosmarino, liccio, mirto, insomma tutte quelle piante che crescono all'isola d'Elba, che sono la fonte di ispirazione dei profumi di Acqua dell'Elba, ma che sono anche appunto un'esperienza olfattiva, un ricordo che le persone possono portare con sé, oltre alla bellezza che hanno negli occhi percorrendole.
0: Quindi un'iniziativa direi molto bella, sia dal punto di vista turistico, olfattivo, mettiamola così. Insomma, io mi metto nei panni di qualcuno che sta progettando la vacanza sull'isola d'Elba, o magari appunto ci andrà nelle prossime settimane. Beh, questa potrebbe essere veramente un'alternativa, un'aggiunta se vogliamo, no, al viaggio.
1: Può essere un'aggiunta, può essere una parte del viaggio balneare, per esempio nei periodi estivi, può essere può essere l'oggetto di un viaggio a sé, per esempio. Noi stiamo promuovendo molto anche con le strutture ricettive del territorio, anche dei weekend lunghi di 3-4 giorni attraverso cui poter fare questa esperienza. Ovviamente questo è un cammino vero e proprio, quindi come tutti i cammini abbiamo anche il nostro passaporto, i timbri, le spille, i patch, tutto quello che poi anche arricchisce l'esperienza del camminatore e della camminatrice. Diciamo che è un modo per scoprire l'isola d'Elba in un modo differente, non solo come turismo balneare, il mare è stupendo e straordinario, vi invitiamo a tuffarvici, ma anche la costa e le spiagge, le calette lo sono altrettanto, e la resistenza permette di scoprire scorci dell'isola d'Elba che altrimenti non si potrebbero assaporare e apprezzare. Quindi ecco, l'invito è a venirci a trovare all'isola d'Elba, e perché no, venire a trovare anche noi nei nostri negozi, dove ritroverete queste fragranze nei nostri profumi, e ad arricchire appunto, portare a casa questa esperienza bellissima che sicuramente sarà apprezzata.
0: Digitate la Via dell'Essenza sui motori di ricerca, vi ritroverete direttamente lì e poi potrete organizzare il vostro percorso all'interno proprio di questo parco meraviglioso. Grazie Norman, e allora che dire, buona estatissima.
1: Buona estatissima a tutte e a tutti. Everybody.

0: In diretta, più forti che mai, stiamo vivendo una grande estatissima 2026, ancora più grande perché abbiamo la tecnologia, Tecnoestate, qui con noi dalla redazione di Tecno Android c'è un uomo solo, Francesco Colonna, eccolo qua.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Che non è proprio solo, ve lo ricordo, è anche accompagnato, però insomma in questo
1: esatto,
0: caso è solo lui qua.
1: Esatto. In questa versione.
0: Senti, parliamo di giardinaggio oggi con te, perché...
1: Più o meno, sei vicino. Ecco. Anche questo è un progetto che ho pensato per te e ecco, la tua piscina da 18 milioni di metri, no?
0: Certo.
1: Dove ce l'hai tu a casa. Perché parliamo dell'iGarden Swim Jet X. E è un'idea molto carina per rendere la piscina di chi ha la fortuna di averla, principalmente, un po' più divertente, un po' più funny, e renderla anche un po' un parco acquatico. Praticamente questo bello oggettino crea delle bolle, degli getti d'acqua all'interno appunto della tua piscina, della tua vasca anche, perché in realtà non ha problemi di dimensioni, chiaramente vasca da bagno di casa no, però diciamo tutto quello che è al di fuori di una casa, e appunto crea dei getti, quindi ha un motore esterno waterproof che risucchia l'acqua, l'aria, e la manda a questo bocchettone che si può, ovviamente è universale, quindi lo si può inserire in qualsiasi piscina o vasca, manda questo getto d'acqua molto potente, quindi in realtà manda l'aria che crea il getto d'acqua e quindi crea le bolle, crea le waves, le onde all'interno della piscina, e quindi rende diciamo un po' più giocosa magari una piscina un pochino più noiosa, soprattutto se avete dei bambini.
0: Gardaland praticamente a casa,
1: esatto,
0: insomma.
1: Bravo, ecco. Più o meno come l'acqua park di Riccione, però direttamente nella vostra pool, se avete una pool ovviamente, perché sennò non vale. E ha una app, quindi ha una app dal quale potete controllare la diciamo la forza di questa onda, di questo getto dell'acqua, e può durare fino a 10 ore. In realtà la casa madre dice anche che può essere molto utile per chi fa proprio nuoto, perché avendo, diciamo, nuotando contro questo getto d'acqua, ci si riesce ad allenare per andare a nuotare nel mare, no? Dove ovviamente l'acqua non è piatta, non è ferma, e quindi può avere anche un lato un po' più educativo, più di allenamento proprio per chi nuota in maniera un po' più professionale rispetto a noi che andremo a schizzare le persone attorno.
0: Sì.
1: Quindi ha questo doppio utilizzo, sia più ludico che più training. Se volete sapere invece il prezzo, se avete una piscina ovviamente questo prezzo per voi non è nulla, ma partiamo da un prezzo di $900, quindi poco meno, diciamo €850 più o meno, per fare una conversione veloce così su due piedi.
0: Ah, vuoi mettere le onde in casa? Che bello, dai, insomma, però con tutte queste onde, in caso munitevi anche di bagnino, che non si sa mai che cosa può succedere.
1: Anche di piscina possibilmente,
0: esatto.
1: Perché se lo comprate, ma avete la piscina,
0: ecco,
1: diventa un po' più complicato. Nel lavandino non potete metterlo.
0: No, assolutamente, così come nella vasca da bagno. Grazie ovviamente a Francesco Colonna. Questo era l'iGarden Swim Jet X. Lo trovate ovviamente, immagino, in vendita online. Poi mi direte,
1: esatto,
0: com'è sta cosa. Grazie Francesco, un abbraccio.
1: E invitateci soprattutto. Se lo comprate vuol dire che avete la piscina, quindi invitateci. Ciao a tutti, grazie. Ciao Ale, buona estate.

0: Allora, siamo pronti ancora una volta a collegarci con il nostro Luciano Simonelli, che oggi ci parlerà di moda d'estate. Ci sono delle cose veramente, delle chicche che mi ha anticipato nel fuori onda. Luciano, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti.
0: Allora, parliamo un po' di questa moda. Soprattutto le donne avranno dei cappelli sulle spiagge quest'estate che sembrano quasi degli ombrelloni, Luciano.
1: Sì, perché sono dei cappelli che a falde larghissime, per cui ti coprono, ti difendono, dicono, dal sole, le spalle e anche tutto, quasi tutto il corpo, perché per quelli che lavorano nel mondo della moda, il sole quest'anno è considerato fortissimo e pericolosissimo. Perché? E allora fanno di tutto perché le nostre belle donne prendano il meno sole possibile. Hanno inventato delle tutine per difendersi per difendere tutto il corpo dal sole. Consigliano il costume intero per le persone oltre i 40 anni, sottolineano di qua e di là che il sole si abbronza, però rovina anche la pelle, non bisogna dimenticarlo. Addirittura c'è chi ha tirato fuori delle sorte di manicotti per difendere dal sole le braccia. In ogni modo, il sole diventa il grande nemico. Oddio, poi si contraddicono, perché quando si parla di ragazze

0: più giovani, allora invece vengono fuori dei costumi, sempre dei due pezzi, sempre più striminziti, con il triangolino, ancora più triangolino, insomma, la moda si contraddice spesso. E in ogni modo, durante questa estate calda di difese totali dal sole, si sentirà nelle spiagge della Romagna l'omino che passa, che ti vuole vendere qualcosa, che normalmente dice cocco, cocco fresco, cocco fresco. Invece quest'estate dirà anche Macedonia, Macedonia, Macedonia fresca, perché nell'Emilia Romagna hanno autorizzato anche la vendita di Macedonia, di frutta fresca, sotto gli ombrelloni.
1: Ecco, che fa anche bene alla salute. E andiamo di Macedonia, grazie al nostro Luciano Simonelli, a presto, ciao.
0: A presto.

0: Un altro viaggio tra l'arte e le mostre, i musei, insomma ci sono tanti eventi nel corso dell'estate per chi gira nel nostro paese, sia turisticamente, sia magari se proprio state e vivete lì, e noi ci andiamo a fare solo d'estate con Stefano Resmini. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ben trovate tutte e tutti.
0: Oggi parliamo di acqua, pensate, direttamente a Bergamo.
1: È vero. A Bergamo, alla GAMEC, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, fino al 6 di settembre è possibile visitare O di Ania Silva. Le tele cucite dell'artista angolana portoghese occupano tutto lo spazio zero della galleria. La nuova serie Agua, realizzata per l'occasione, affronta il tema dell'accesso all'acqua e dialoga perfettamente con Guardia Sefardo e Vestir Memoria, opere e lavori sempre della stessa artista di produzione recentissima. A Bergamo l'artista ha invitato una rete di ricamatrici locali a intervenire su alcune delle opere realizzate per la GAMEC. È stata un'occasione preziosa che ha contribuito a creare un tempo e uno spazio condiviso. Ricamare è una pratica antica, è un modo per rimanere ancorati al proprio vissuto e custodire la memoria del passato. Gli affascinanti lavori in mostra sono realizzati su crinolina, un materiale leggero e semi-trasparente che ha permesso all'artista di sperimentare formati sempre più grandi e importanti. I grandi pannelli di crinolina ricamati sono sospesi da terra, invadono con leggerezza tutto lo spazio espositivo, creando magistrali sovrapposizioni. Le tele esposte sono popolate da alberi, piante, fiori, uccelli, animali della foresta, del deserto, della savana. Un intricato paesaggio che avvolge ed è il compagno ideale di donne e bambini che vanno alla ricerca dell'acqua. Sono i bimbi che portano le pesanti taniche d'acqua potabile, simbolo della crisi idrica che colpisce soprattutto le comunità più povere dell'Africa. Sono loro i testimoni di una imbarazzante realtà, quella in cui l'accesso all'acqua è un privilegio di pochi e non un diritto universale riconosciuto a tutti quanti. Sono i fili dai colori vivaci, gli intricati nodi a ricamare i disegni, ma anche residui di stampe fotografiche che si intrecciano con grande maestria con le perle, i glitters, le paillettes opportunamente applicate. Sono composizioni che confondono il visitatore, rendendo labile il confine tra ciò che è reale e è o immaginario, lasciando emergere la realtà attraverso la delicatezza diafana della crinolina e la vivacità vivante dei colori, dei fili e del ricamo. Una mostra veramente interessante.
0: E da non perdere, diciamocelo. Grazie a Stefano Resmini che torna con noi la settimana prossima. In estatissima, buona estate.
1: Buona estatissima a tutte.

È un'altra puntata insieme di Estatissima è volata via, tra tante risate, curiosità dal mondo, notizie, insomma, veramente è interessante essere insieme a voi perché siete la nostra energia, la nostra carica, giorno dopo giorno. Grazie al nostro pubblico, grazie ai nostri amici che continuano a messaggiare via WhatsApp alla nostra linea ufficiale e a tutti quelli che magari per la prima volta si sono accesi la nostra radio e hanno scoperto Estatissima e tutto il nostro mondo, i nostri speaker. Noi saremo qui puntuali, ovviamente, nella prossima puntata per regalarvi musica, sole, energia, successi, ma tanta informazione, quella che ci piace fare tutti i giorni, perché la radio è fatta soprattutto di voce, è fatta di noi, è fatta di persone, in carne ed ossa. Un abbraccio a tutti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, veleni e sospetti nella maggioranza che si divide ancora sulle preferenze, Meloni ne prende atto, attaccano le opposizioni, Schlein pronti anche alle elezioni a settembre. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado, la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 imputati e un'assoluzione. Nuova escalation nel Golfo, gli USA colpiscono diversi centri di comando in Iran, ritorsione dei Pasdaran con droni sulle basi americane in tutti i paesi dell'area. Se Trump continua, avvertono, colpiremo anche le infrastrutture. Tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano dove erano in corso lavori di ristrutturazione, lievemente graffiata una persona.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi. Si appresta a tagliare il primo traguardo la legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia i franchi tiratori che sarebbero saliti ad una cinquantina dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che ha votato per la prima volta con Ivan Acciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. Il governo va avanti, assicura il centrodestra. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. Sentiamo prima Riccardo Molinari della Lega, poi Angelo Bonelli, leader di AVS.
5: Io non ho motivo di pensare che delle donne della Lega non abbiano seguito le indicazioni di partito. Poi quando ci sono i voti segreti, si sa, è sempre difficile poi capire chi voti in un modo o nell'altro, ma l'indicazione del partito sta molto chiara.
6: Giorgia Meloni non si occupa dei problemi degli italiani, pensa solo al potere, ma ha dimenticato i problemi, la sanità pubblica e gli stipendi che sono bassi. Tra i più bassi d'Europa.
4: Il crollo del ponte.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta all'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ma restiamo lì perché non possiamo permettere all'Iran di avere il nucleare. Ad affermarlo Donald Trump della Georgia, dove è tornato a rivendicare i successi degli Stati Uniti contro Teheran, e mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid USA contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire infrastrutture, non permetteremo l'esportazione di nemmeno una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente.

0: Kiss con Ritorna a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. E non mancheranno le grandi star internazionali, tra loro Nick Nolte, protagonista di Company, Robert Pattinson per Prime Time, Penelope Cruz e Javier Bardem per il film Bunker. Sarà a Venezia anche Russell Crowe con il suo documentario What Love Builds, presentato fuori concorso. Attesa poi per i Leoni d'Oro alla carriera che andranno a George Clooney ed Ellen Burstyn. Appuntamento a Venezia dal 2 al 12 settembre. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven.

0: Non riesco a capire. Sono persone.
1: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
1: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci qui, terza puntata sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Frò, mi presento, sono nello studio 1 di Oristano, c'è Music Factory Oristano, la nostra radio, ma insieme a questa radio ce ne sono altre collegate. Vado subito a menzionare quelle che gestisce Franco, il mio tecnico che in questo momento è in azione dalla torre di Villa Urbana. Le sue due radio web sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è Radio Felix On Air 2026, ma c'è anche la radio di Alessandro Fiori, che è Radio Centrale Oristano. Bene, questa puntata, in questo lunedì, tanto siamo in diretta 20 luglio 2026, saremo in replica anche mercoledì alle 20 e poi giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Parleremo di, cioè vi daremo delle indicazioni su cosa fare in Sardegna, oltre il mare.

0: defunto.
1: Tengo la camisa negra. Questa è una canzone del chitarrista e cantautore colombiano Juanes. Beh, questo è il terzo singolo estratto dall'album Mi Sangre, uscito in America Latina nel 2004. In Europa la canzone è stata lanciata come primo singolo dell'album nel gennaio del 2005 e nello stesso anno in estate ha davvero spadroneggiato questo motivo che apriva il nostro appuntamento in questione sotto il sole di Sardegna. Grazie ancora, ben ritrovati, siete come sempre in tanti, mi fa davvero molto piacere, buona estate e buon caldo, perché davvero quest'estate si sta rivelando davvero molto molto calda. E va bene, diremo tante cose sulla Sardegna, ci saranno tante indiscrezioni, andremo a esplorare il patrimonio nuragico visitando il complesso Surulage a Barumini, questo è un patrimonio UNESCO, lì si può fare trekking, canyon della gola di Su Gorropu, potete ammirare i fenicotteri a Cagliari, esplorare i borghi storici di Alghero e Bosa, insomma si possono scoprire inoltre millenarie vestigia fenice di Tarros, insomma oltre il mare davvero vi daremo tante indicazioni interessanti per poter fare qualcosa anche di diverso oltre visitare il mare più bello che è quello della Sardegna, il mare più bello al mondo è quello della Sardegna. Bene bene, sotto il sole di Sardegna ci propone anche un giovane artista, cantante musicale originario della nostra città, ne siamo davvero fieri, la città di Oristano, è attivo sulla scena da un bel po' di anni, la sua discografia include brani davvero importanti, io vi faccio sentire il pezzo dell'estate che si chiama, come si chiama il pezzo dell'estate? Si chiama Loca e vede anche la collaborazione con il produttore Kamos.

Qui loca loca in Gau, Cuba, Cuba e Porto Rico. Loca, questo è il pezzo dell'estate di questo giovane artista oristanese, che avete sicuramente già avuto modo di sentire nelle nostre web radio, grazie anche a Franco che lo ha proposto e lo sta proponendo anche nelle sue due web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Allora potete visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, dove sono custodite le imponenti statue in pietra dei giganti di Monte Prama. Non perdetevi le affascinanti tombe dei giganti, come quella di Coddu Vecchio ad Arzachena. Poi si possono percorrere i sentieri del Supramonte o del Gennargento, oppure inoltrati nelle dune del deserto di Piscinas, ecco, sia a Milaventura, puoi esplorare la grotta di Su Marmuri a Ulassai o fare canyoning con spettacolari gole carsiche. Poi ci sono altri vicoli dove vi potete davvero perdere tra questi vicoli colorati di Bosa e visitare anche Castel Sardo, un antico borgo medievale famoso per l'artigianato dei cestini. Poi potete fare anche, o se volete, un'escursione sull'altopiano della Giara di Gesturi, famoso per i suoi boschi di querce e per l'avvistamento di suggestivi cavallini selvatici. Comunque, se volete organizzare al meglio i vostri itinerari nell'entroterra sardo, potete consultare i dettagli turistici e le informazioni storiche direttamente sul sito ufficiale del turismo della regione Sardegna. E adesso ci sono i Zero Assoluto, li ritroviamo con Per Dimenticare.

Eccoli qua, Zero Saluto per dimenticare il pezzo del 2009 che abbiamo voluto ritrovare. Allora, viaggiando tra un tormentone e l'altro, per quanto riguarda l'estate, perché l'estate ha sempre un po' di tormentoni, torniamo un po' indietro, ancora un po' indietro nel tempo, al 1989. Franco, sei pronto? Siete pronti a ballare? Sì, perché questo che vi stiamo per proporre è il brano di cui vi parliamo, ecco, ha fatto epoca. Questo pezzo rappresenta ancora oggi uno dei balli di gruppo estivi più conosciuti. Eccolo qua, ve lo facciamo sentire? Dai, parti Franco! Dai, dai, qui abbiamo spostato tutto, c'è Franco che veramente impazzisce quando sente questi pezzi. Lambada, lambada, Kaoma, lambada.

Vamos a bailar è un singolo di questo duo musicale italiano, Paolo e Chiara. Anno 2000, pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto da quello che è stato il terzo album in studio di queste due ragazze. L'album si chiama Television. Il brano scritto e prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti. Pensate che veniva inizialmente presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, però pare che il pezzo è stato scartato. Però ha avuto un successo nell'estate e quindi insomma è andato comunque bene. Va bene, buona mattina, ma io auguro anche una buona serata e un buon pomeriggio a quanti ascoltassero questo appuntamento in replica nei giorni che vi ho già detto, mercoledì, giovedì, venerdì e anche domenica. Buona mattina per quelli che ascoltano appunto dalla mattina, ok? Allora, c'è Alghero. Alghero è una città che merita di essere visitata durante le vacanze in Sardegna, perché è situata sulla costa nord occidentale. La città è famosa per il suo centro storico, per i suoi vicoli lastricati, pieni di monumenti da visitare. Passeggia sui bastioni, si può passeggiare sui bastioni tra le sue stradine, potete scoprire la cattedrale di Alghero, potete salire sul campanile, godervi il panorama, potete visitare la piazza civica, la piazza principale della città, e anche il museo del corallo per scoprire l'artigianato locale. Infine, non potete assolutamente perdere i tour e quindi visitare, queste sono davvero incantevoli, le famosissime, se andate da quelle parti, le grotte di Nettuno. Adesso c'è Tony F, ma non è solo, perché c'è anche Gaia, e questo pezzo si chiama Sesso e Samba.

0: Questo è Samba, questo singolo del rapper italiano Tony F e della cantautrice italiana Gaia, del 2024. Questo pezzo l'abbiamo rievocato in questa terza puntata di Sole di Sotto il Sole di Sardegna. E allora dai, continuiamo a darvi un po' di indicazioni. Per esempio, durante il vostro viaggio in Sardegna dovete assolutamente visitare almeno un nuraghe. Sai di cosa si tratta, no? Lo sapete di che cosa si tratta? I nuraghi sono delle strutture rupestri risalenti all'età del bronzo e alla civiltà nuragica. Non si sa esattamente a cosa servissero, ma gli studi sembrano concordare che venissero utilizzati come torri di osservazione per e per rituali sacri. Ok, quindi inizialmente erano costituiti da una semplice torre, però alcuni nuraghi poi si sono trasformati nel corso dei secoli in complessi di torri multiple fortificate. Il più visitato di tutta la Sardegna è il nuraghe di Sunnuragi, è un grande complesso situato a Barumini ed è l'unico elencato come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. È costituito da una torre centrale con un bastione, quattro torri laterali, poi c'è un cortile e un pozzo. Fortificazioni e altre torri sono state poi aggiunte nel tempo, tra cui un piccolo villaggio nuragico di circa 50 case.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
0: E poi parleremo anche di Gesturi, la giara di Gesturi, questo celebre nuraghi su nuragi. Insomma, tante curiosità in questo appuntamento estivo qui sulle nostre web radio. Allora ci sono i

Tale estate, non preoccupatevi, siamo solo al 20 luglio 2026, però insomma, effettivamente l'estate vola, l'inverno dura di più, si sente. Però dai, un'estate davvero calda, quella che ci sta in queste settimane, insomma, ci sta facendo, ci sta provando un po', perché insomma, fisicamente siamo un po' fiacchi dal punto di vista, sì, perché insomma, il caldo un po' ti butta giù, effettivamente. L'estate sta finendo, è stato davvero un grande singolo di questo duo musicale italiano, Righeira, è stato un pezzo pubblicato nel maggio del 1985, autori sono gli stessi Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota e Carmelo La Bionda. L'estate sta finendo, è anche una delle colonne sonore del film Il commissario Lo Gatto di Dino Risi, ecco.

Qui Flamenco Paranoia è un singolo, il nuovo singolo del rapper italiano Samurai J e del produttore discografico italiano Vito Salamanca, pubblicato proprio in questo anno nel mese di maggio come terzo estratto dal secondo album in studio Amatore. Samurai J è un momento davvero felice per lui. Intanto noi proseguiamo con la Gera di Gesturi, si trova in una zona altrettanto famosa, affascinante, la Gera di Gesturi, situata nella Sardegna centro-meridionale, un altopiano di lineamenti caratteristici di enormi fortezze naturali fornite di bastioni dalle pareti scarpate ed anticamente inaccessibili. Ospita una specie molto rara in Italia e in Europa, sono i cavallini selvatici, chiamati i cavallini della Giara. È un parco composto da boschi di querce, da sughero e macchia mediterranea. E adesso c'è Neck, ve la ricordate questa? Sicuramente uno dei suoi più grandi successi, che ancora oggi quando lo ritroviamo ci fa piacere riascoltarlo con allegria, perché insomma il titolo della canzone è Laura non c'è.

Si passa il tempo. 1997, Laura non c'è, questo singolo del cantautore italiano Neck, pubblicato nel febbraio appunto del 97 come secondo estratto da quello che è stato il quarto album in studio di Neck, Lei, gli amici e tutto il resto. Bene, ci spostiamo al Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, uno degli angoli più belli della Sardegna, famoso per le grotte del bue marino, fatte di stalattiti e ancora stalagmiti che si riflettono nelle acque, regalandoci giochi di luci strabilianti. Il golfo comprende paesi noti per i loro prodotti gastronomici, di artigianato, per la presenza di aree archeologiche, tra cui Tiscali e Serra Orrios. Poi c'è l'area carsica, denominata Supramonte. Poi ci sono le foreste di Sutaterra e Givine, alle pendici marine del Supramonte. Il fiume Cedrino, la gola di Sugarroppu nel cuore del Supramonte e di Cainon, più profondo dell'isola, è uno dei più profondi in Europa, ed infine uno spettacolare paesaggio marino. Va a tanti posti, tanti luoghi davvero belli, addirittura noi sardi volte a volte diciamo la conosciamo tutta la Sardegna, è un po' difficile perché è davvero immensa, ci sono tante bellezze, tante cose belle da visitare, per cui insomma andiamo un po' alla scoperta in questo appuntamento di posti oltre il mare davvero belli da visitare in Sardegna. Ora vi faccio sentire questo motivo, il nuovo motivo si chiama Die Die, un singolo della cantautrice colombiana Shakira e del cantante nigeriano Burna Boy, è stato pubblicato nel 2026, esattamente maggio, quindi un pezzo che sta funzionando bene per quest'estate come inno ufficiale dei mondiali di calcio. Non ne parliamo dei mondiali, non so come è finita la partita, Franco, chi ha vinto i mondiali di calcio, io non lo so, non lo voglio sapere, non ve lo dico, questo è un programma musicale, però insomma l'Italia non c'era, per cui siamo un po' tristi, forse per questo, non lo so.

Jay Day, questa è la canzone di Shakira e Burna Boy che abbiamo ritrovato in questo terzo appuntamento sotto il sole di Sardegna. Sta per arrivare agosto, non manca molto. Oggi lunedì, lo abbiamo detto, 20 luglio 2026, in agosto in Sardegna. Cosa fare? Cosa fare in agosto in Sardegna? Vi diamo qualche consiglio. Ad agosto in Sardegna si può navigare tra le cale del Golfo di Orosei, esplorare l'arcipelago in catamarano e partecipare anche a festival musicali. Per evitare il caos bisogna probabilmente, certo, consigliamo di prenotare in anticipo le escursioni in gommone, così potete scoprire l'entroterra nuragico o borghi storici nelle ore più fresche. Le migliori attività e attrazioni per evitare l'isola d'agosto includono anche per esempio l'escursione presso l'arcipelago della Maddalena. Potete scegliere un tour in barca o un catamarano con la partenza da Palau o Cannigione per fare magari il bagno nelle piscine naturali di Budelli o Spar. E poi c'è la costa di Bauneo e il Golfo di Orosei che noleggia un gomone con o senza skipper a Santa Maria Navarrese o Cala Gonone per visitare poi le calette iconiche come Cala Mariolo o Cala Golizie. Bene bene, siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Adesso vi faccio sentire un grande artista che davvero ci manca tanto, ci manca perché insomma la sua voce era unica, le sue canzoni altrettanto. Lo andiamo a trovare con questo singolo del 1987, singolo che in quell'anno furoreggiava nel periodo estivo. La facciata A era Bella d'estate, invece nella facciata B del 45 giri la canzone era Stella del Nord, questo singolo del cantautore pop italiano Mango. Ok, lo ascoltiamo. Il disco ha avuto un grande successo posizionandosi nell'agosto dell'87 alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia. Bella d'estate, Pino Mango.

Poi colloco il Grande Mango, uno dei più grandi successi che tanti di voi davvero forse si sono dimenticati, ma noi ve l'abbiamo fatto ritrovare e l'abbiamo davvero riascoltato con vero piacere in questa terza puntata appunto del Sotto il Sole di Sardegna, questo appuntamento che va in onda in diretta tutti i lunedì a mezzogiorno, ma in replica anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16 e venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, saluto e ringrazio Franco che è stato come sempre attento e abile in regia della Torre di Villa Urbana con le sue due radio web, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano gestita dal direttore che salutiamo Alessandro Fiori. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi saluto, vi auguro una serena settimana e naturalmente vi dico sempre fate i bravi.

Il film Sotto il sole della Toscana del 2003 è uno di quei film definiti romantici, uno di quelli da vedere durante un pigro ed assolato pomeriggio estivo o in una notte dove arriva la frescura ma non il sonno ed hai voglia di rilassarti senza seguire trame troppo impegnative. La storia segue le vicende di Frances al secolo Diane Lane, una scrittrice di San Francisco che, dopo un doloroso divorzio, acquista d'impulso una villa abbandonata nella campagna toscana. Durante un viaggio a Roma,

Per sfuggire ai corteggiamenti di un gruppo di ragazzi, Francis incontra fortuitamente Marcello, interpretato da un giovanissimo Raoul Bova, un uomo tanto affascinante quanto sfuggente che le farà vivere una breve ma intensa parentesi romantica. Il film è stato per lo più girato a Cortona, in provincia di Arezzo, spaziando poi da Montepulciano ad Arezzo, da Firenze a Roma e Dulcis in fundo a Positano. Tralasciando località e città ben note, oggi andremo alla scoperta della meno nota Cortona, piccola ma deliziosa cittadina toscana. Attraverso le colline della Val d'Orcia, con le sue strade tortuose e contornate di cipressi, si arriva a Cortona, principale centro culturale e turistico della Val di Chiana. La città era chiusa da una cinta muraria di circa 2 chilometri, di cui ancora oggi sono visibili resti etruschi e romani, e caratterizzata da vicoli tortuosi e scale in salita, da strade labirintiche e auto limitate, grazie per l'appunto ad ampie zone a traffico limitato. Condizioni che, grazie anche alle vedute sorprendenti sulla valle, ti invitano a camminare più a lungo di quanto in realtà avessi pianificato. Tra gli edifici storici del centro ricordiamo il Palazzo Comunale, il Museo dell'Accademia Etrusca, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Francesco, il Teatro Signorelli e Palazzo Casali. Nel centro storico si concentrano molte scene del film, tra cui quelle in Via Nazionale e in Piazza della Repubblica. La celebre casa ristrutturata della protagonista del film è Villa Bramasole, che si trova a circa 1 chilometro dalle mura di Cortona, lungo la panoramica passeggiata in piano. È una residenza privata della scrittrice Frances Mayes e non è aperta al pubblico, ma si può raggiungere con una camminata in salita dal centro per ammirare e fotografare la caratteristica facciata esterna color albicocca rosa antico, oltre a godersi la vista sulla Val di Chiana. Alcuni interni sono stati poi girati nell'abbazia di Farneta, situata nell'omonima frazione del comune di Cortona, una vera e propria perla architettonica dell'VIII nono secolo, immersa nella campagna toscana e famosa per la sua cripta paleocristiana. Piccola curiosità, nelle scene girate in piazza Signorelli è visibile un'enorme statua che sembra una copia di una della fontana di Trevi. In realtà in piazza Signorelli non c'è mai stata una fontana, è oltretutto in stile barocco. Chi vedrà il film crederà ad una piazza diversa da quella originale, ma si tratta solo di un'aggiunta voluta dal regista e non poco criticata dagli estimatori della piazza in stile prevalentemente medievale. Dunque, se anche a voi avete in progetto una vacanza sotto il sole della Toscana, ripercorrere i luoghi dell'omonimo film renderà ancora più piacevole il vostro soggiorno, magari tra l'11 e il 15 agosto, in occasione della Sagra della Bistecca, evento clou dell'estate cortonese. E io anche per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!

0: Buon giovedì amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio amici miei.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Spidda. Viaggia insieme a noi, ti porteremo forse, forse dove vuoi. Contatti sonori al 349-7267-647. Salutiamo subito Nadia del Lido Venezia e Gabri Miss Stricchette Strocchette. Arrivo ragazze, one moment please.

Bene, bene, allora salutiamo la Nadia del Lido, ora Cassavio per la correttezza, perché altrimenti dico baggianate, già ne dico tante, e salutiamo anche la Gabri dell'Olmo di Martellago Venezia, che saluta tutti i bambini del mondo, tutti gli speakers e tutti voi, soprattutto nonno Piero e Valentina. E allora a Miss Stricchete Strocchete un disco cantato in italiano, sarà contenta la Gabri e mi manderà tanti bacini come tutti i bambini. E allora vediamo chi indovina titolo autore di questo brano e poi vi dirò chi ha indovinato. Vamos! Senti qua Gabri, tutta per te!

Eccola qua, bella questa canzone. Allora l'abbiamo dedicata volentieri alla Gabri, se lo merita, perché lei è un'ascoltatrice veramente con la A maiuscola. Non che gli altri non lo siano, ma lei è veramente straordinaria, perché ci chiama sempre, perché è sempre positiva con il sorriso sulle labbra. Quindi, anche se non è nelle nostre corde musicali, sapete che noi facciamo dei voli pindarici, passiamo da un genere musicale all'altro, ed è stato giusto premiare la nostra Gabri dell'Uomo in Martellago con questa dedica. Allora, Ago, grande Ago di Villaggio Narge, Rosolina Rovigo, ha indovinato, era proprio Gianni Dego l'autore di questo brano che abbiamo ascoltato. Vi dico anche il titolo: Sono solo un bambino, dedicato allora a tutti i bambini del mondo da parte della Gabriele Olmi Martellago alias Miss Stricchete Strocchete, e anche da parte di tutti voi. Salutiamo allora, siete già in tanti a seguirci, la Nadia, la Gabriella, Manuel di Abano Terme. Salutiamo anche il Fabione di Monastier, anche lui presente, che ci dice: ciao Lorenzo, un saluto a tutti i passeggeri del viaggio ultrasonico del comandante Lorenzo Speed. Fabio di Monastier, grazie Fabione. Salutiamo anche il Nico di Rubano, anche lui presente, ciao ciao amico mio. Va bene, vediamo se trovo anche quel disco. Portate un attimo di pazienza, perché qua l'inizio è solo appena iniziato. Scusate il gioco di parole e la ripetizione. Si sente benissimo, ci dice Roberta di Montebelluna, ci fa piacere. Salutiamo anche Cristina di Padova, Annalisa detta anche Durban. Vediamo chi indovina titolo e autori di questo brano, vincerà una dedica musicale. Allora, una dedica, se la merita, Ago, che spesso e volentieri indovina i nostri indovinelli sonori. Allora andiamo, abbiamo ascoltato in vario genere musica classica, abbiamo ascoltato Armonia, il disco di Lorenzo Speed, abbiamo ascoltato, come detto, Gianni Dego, e adesso un altro disco. Si va con la musica con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Salite a bordo, partecipate, inviateci i vostri messaggini. Forza!

Eccoli qua, arrivano i suoni tipici di Lorenzo Speed, il disco meraviglia per chi ci segue sempre con affetto e simpatia. Grazie, grazie di cuore a chi c'è sempre con la sua presenza costante. SMS, WhatsApp e Telegram adesso senza indugio, 349-7267647. Stanno arrivando tanti vocali, tra un po' li faccio ascoltare. Adesso disco meraviglia e poi indovinello sonoro, chi lo sa? Salutiamo Lisa, Emanuela, Luca, Tigre e gli amici di Monastier di Treviso, gemellati con Peseggio.

Di Scorzè, grazie al capostipite, al numero uno, Fabione di Monastier. Vai Fabione! Annalisa Durban dice: sei partito a bomba, mitico Lorenzo Spida, un brano più bello dell'altro, grazie per il bel viaggio, yuhu! Grande, grande Annalisa, dai, facci sentire la tua voce dolce e simpatica, forza, arrivano i vocali, siete pronti per i vocali? Siete pronti per lo show?

0: Ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti
1: da Erika
0: e Marika
1: da Calibre Monte Luna.
2: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
3: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.

0: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
1: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.
2: Bene, bene, le donne sono pronte per nuovi viaggi sonori, quindi grazie a tutte le donne. E i maschietti dove sono? Dai, vogliamo ricevere i vostri vocali e non via SMS, WhatsApp e Telegram. Ricordo il numero per entrare in contatto con noi, è il 349 7267647. Questo è solo l'inizio di un nuovo viaggio sonoro. La musica ci porterà in alto. Dediche, richieste, poesie, barzellette, quello che volete, noi siamo qui per voi, scatenatevi. Salutiamo il DDV sempre presente. Ciao DDV, e tu hai capito, acce capito, capito mi hai, grande DDV. DDV c'è, anche lui fedele ascoltatore. Una volta, ricordo, è anche tornato prima dalle ferie per non perderci il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Queste sono gratificazioni che riempiono il cuore di gioia. Quindi grazie a DDV e grazie alle persone che ci seguono sempre. Comunque colgo l'occasione per ricordare che anche in ferie, ovunque voi siate, basta una semplice connessione internet e ci potete ascoltare e anche riascoltare nelle versioni podcast. youtube.com/LorenzoSpeed, se non l'avete già fatto iscrivetevi, l'iscrizione è libera e gratuita per tutti. Capito? Grande DDV, così mi piaci. Vamonos, Villa Verla c'è, Novoledo anche.

Dai che arriva un altro disco cantato in italiano. Lanciamo un altro indovinello sonoro. È facile indovinare questo. Comunque noi lo lanciamo. Autore, cantautore italiano. La dedica è da parte di Manuel di Abano Terme, che ci scrive: ciao Lorenzo, volevo farti un saluto speciale e dedicarti una canzone. Achille Lauro, Antonello Venditti. Sì, adesso ho spoilerato, zio Billy. Che tesoro che sei, grazie, mettila, l'ho ascoltata ed è bella. Te la dedico visto che ti piace, Antonello Venditti. Va bene, dai, allora l'indovinello sonoro sarà per il prossimo.

0: Eccola qui, allora la dedica anche Manuel di Abano Terme. Dopo la Gabri, Mr. Strichete Strocchete si meritava una dedica, visto anche la sua presenza costante. Quindi grazie anche a Manuel Aponense, il nostro ascolto, che ci aveva richiesto appunto Antonello Venditi con Che tesoro che sei. Allora gliel'abbiamo dedicata. Disco, tra le altre cose, cantato in italiano per la gioia sempre della mitica Gabriella dell'Ulmi Martellago Venezia. Saluto speciale anche a Roberto e Roberta di Montebelluna. Salutiamo anche Cristina di Padova, che ci ha mandato un vocale e ve lo facciamo ascoltare. Cristina c'è, grazie Cristina, anche lei spesso e volentieri presente all'interno dei nostri viaggi sonori. Allora sentiamo la dolce voce di Cristina da Padova. Aspettiamo anche quelle dei maschietti, maschietti, maschioni, scriveteci, siamo qui per voi.
1: Ciao Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.
0: Bene, grazie allora Cristina di Padova, che anche lei è pronta per il viaggio sonoro. E allora immergiamoci insieme in questo tuffo musicale. Non è una piscina, ma bensì uno spazio musical temporale. E allora, altro indovinello sonoro, visto che quello prima l'avevo spoilerato io, come ripeto, disco precedente Antonello Venditti con Che tesoro che sei. Adesso andiamo con un altro indovinello sonoro. Complimenti anche alla Roberta di Montebelluna per la sua presenza costante, e anche lei aveva vinto un indovinello, non mi ricordo più qual era, comunque aveva indovinato un disco, adesso non mi ricordo più qual era. Comunque, bando alle ciance, spazio alle musica, arriva il nuovo indovinello sonoro di Lorenzo Speed. Per le vostre risposte, valide e non, digitate via SMS, WhatsApp e Telegram il numero 349 7267647. Come on!

Brava Roberta, hai fatto due cose giuste una dietro l'altra, da stupirsi, eh. Dai, si scherza, si ride, brava Roberta! Roberta, Roberto, sempre presenti da quel di guarda, si può dire guarda, guarda e taci, dicevo una volta, no, magna e tasi sarà quello. Guardare e non toccare, mi ricordo quando ero bambino, a Jesolo Lido, in un bazar del litorale jesolano, che andavo sempre a curiosare, essendo bambino mi piaceva guardare tutti i giocattoli, tutti gli oggetti in esposizione, e mi dicevano sempre guardare e non toccare, e più mi dicevano così e più volevo toccare tutte le cose che vedevo, le macchinine, i secchielli, le palette. Anche a voi è capitato? Diteci le vostre curiosità, i vostri pensieri, i vostri aneddoti quando eravate bambini. Ognuno di noi è stato bambino, pochi degli adulti se lo ricordano, disse anche il libro Il Piccolo Principe, che qualcuno di voi o qualcuno avrà letto. Diteci anche qual è il vostro libro preferito. Dai, scatenatevi con i vostri messaggini WhatsApp, Telegram ed SMS. Il numero è sempre lo stesso, 349 7267647. Scatenatevi!

Era proprio sublime di Lorenzo Speed, brava Roberta Guardesi, non Guardoni, giusta la precisazione. Ci sta, bella, mi piace anche questa. Grande anche la Elenina della Saccisica, piove di sacco c'è. Allora le donne sono protagoniste assolute, come sempre del resto. Anch'io quando ero piccola mi capitava di andare in qualche posto, mi piaceva toccare i giocattoli, i palloni, ero proprio affascinata. Grazie Elenina di questo tuo contributo. Anche Nico di Rubano, attivissimo, che ci manda le foto delle sue piante del giardino, le querce, le piante di pomodoro. Grazie Nico, Nico amante della natura e pollice verde. Grande grande Nico, un abbraccione allora al nostro amico Nico, ascoltatore da tantissimi anni dei nostri viaggi sonori. Grazie, grazie Nico.

0: sélection musicale effettuée par Lorenzo Speed.
1: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande!
2: Ciao Lorenzo, sono il Franchino e niente, praticamente, e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao Lorenzo!
0: Bene, bene, anche Pordenone collegata con noi via viaggi sonori. Grazie a Felix, Pordenone c'è, Luigino, Giovannino, Franchino, tutti gli amici della musica, perché come diciamo sempre, la musica non divide, la musica unisce, per la gente intelligente che lo capisce. Dediche, richieste, poesie, barzellette, quello che volete, anche critiche purché costruttive al 349 7267647. Siamo pronti al prossimo, senti qua.

Grande Lorenzo Speed, anche oggi ci stai deliziando con la tua gradevolissima musica. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. A tutta musica!

Eccoci qua, allora, dopo questo viaggio verso vette musicali, andiamo con un nuovo disco sonoro dei miei amici Nick Gilles and Danny Deloni, due grandi producers della marca trevigiana. Vi svelo anche questo arcano mistero con la loro Redundant Voice, la voce ridondante. Senti qua. Ci facciamo cullare dalla voce ridondante a cura di Nick Gilles e Danny Deloni. Si chiama Redundant Voice.

Il Fabione di Monastir Treviso dice grazie dei saluti da parte della family, grazie a voi ragazzi. Allora scatenatevi, visto che siamo in Marca Trevigiana, stiamo parlando di Marca Trevigiana con i producers Nick Gilles e Danny Deloni, andiamo anche con gli amici di Monastir di Treviso, lungo la Treviso Mare.

Dai che arriva un altro indovinello sonoro per gli amanti della musica cantata in italiano. Il prossimo disco è di un gruppo italiano. Vediamo chi indovina il titolo e autore, vincerà una dedica musicale o a scelta anche un CD sonoro, come preferite, o anche entrambi. Va bene? Scriveteci, siamo qui per voi. 349-7267-647. Disannunciamo questo brano, allora, che è Redundant Voice di Nick Gilles e Danny Deloni, miei amici fratelli della musica.

0: questa bellissima canzone che hai dedicato ai noi ragazzi del tempo del film. Grazie infinite.
1: Ok, grazie a voi, state mandando tantissimi messaggi, ragazzi, continuate così, non abbiate paura. Allora, il significato di questa espressione è legato al celebre brano dei Pooh del 1973, come hanno indovinato il Fabio di Monastier, il Agostino di Villaggio Norge, che ci dice anche i Pooh li ho visti 10 volte dal vivo, grande, grande Ago, magari dice anche dove li hai visti. Così anche per aggiungere un po' di note di riferimento. Ancora Roberta di Montebelluna scatenata. La frase io e te per altri giorni indica la scelta coraggiosa e consapevole di vivere una storia d'amore autentica senza rimpianti, affrontando le conseguenze sociali pur di stare insieme. Il brano, scritto da Valerio Negrini e musicato da Robby Facchinetti, è diventato una pietra miliare della musica italiana. Allora la dedichiamo anche a Patti di Treviso, che so che anche a lei piacciono i Pooh. Bene. Dicevo, ecco i punti chiave del suo significato: la scelta di rompere gli schemi. La canzone racconta la storia di due amanti che decidono di uscire dalla clandestinità.

Ok, chiudo allora questo viaggio sonoro e poi ce ne saranno altri con, finendo il discorso qua sul disco in questione. Dicevo, la canzone racconta la storia di due amanti che decidono di uscire dalla clandestinità, lasciando i rispettivi partner, famiglie e relazioni stabili, pur di vivere il loro sentimento alla luce del sole. La consapevolezza delle conseguenze nel testo, c'è la piena accettazione del giudizio degli altri. I protagonisti sanno che verranno criticati e che lasceranno dietro di sé persone deluse, ma mettono la loro felicità e l'orgoglio di un amore vero al primo posto. Beh, direi che l'amore vince sempre anche. Il contesto storico, uscito in un'Italia in cui il divorzio era stato introdotto da poco e il tradimento era un tabù sociale fortissimo, il testo ebbe un impatto dirompente, parlando di adulterio in modo maturo e non banale. Ecco, spero di avervi fatto felice anche con questa dedica. Questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno molti altri, quindi rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati. Ricordo sempre, per i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.com.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione, e infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
3: Ciao, piacere mio.
1: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
3: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo fare una quindicina. Stiamo facendo sta roba.
1: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
3: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone, che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
1: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
3: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica, no, le cose, no. Però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno, certo, sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
1: Certo.
3: No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito, ecco, a tematiche, vabbè, sociali, no? Sì, per esempio, sì, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere, certo, una posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, è semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande, quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà, certo, solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa, vero, quella persona, vero, su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro, ecco, questo secondo me dovrebbe, bello, essere la nostra, bellissimo, idea di successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, in parlo di impegno sociale perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
3: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
1: Okay,
3: diciamo, questa, okay, è la mia, certo, reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
1: Sì, sì.
3: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo, non è necessariamente così,
1: okay.
3: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
1: certo,
3: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: e io me la vado a pescare. Viaggio leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo. Un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che, sì, si sperimentava tanto, quindi, sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo,
0: certo,
1: lavoro, non è, certo, che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera,
1: sì,
0: giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché sì, infatti sì, è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Ma certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta,
1: sì,
0: e ti rispondo citandovi appunto, pescando l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì, che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: Vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa questa cosa qua, perché dici è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù, guarda
0: cioè proprio... Hai detto una cosa bellissima, io la cavalco appieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamola a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano. Siamo rimasti indipendenti non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti certo, perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività. Certo. Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: raccontare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco tour, disco tour, oppure singolo promozione, singolo promozione, singolo promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti, e Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scansionato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno di solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima. Grazie.

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione, quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato, molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio e alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte,

0: brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare, e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero, con una nuova identità, e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché è da qualche giorno che ci lavoro, in inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello!
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo, che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio, e quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea, e noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio, grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio.

meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta Colombra, senza vestiti, e in discesa alla numero 13 Fulminacci, maledetto me, numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: Tutto a

In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Sciablo,

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu provvisorio con...

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana, perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla

E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Questa estate faremo di tutto per farvi restare con noi.
1: E per un buon motivo.
0: Vi faremo riascoltare la dance anni 80 e 90. Oh, che pace. Che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
0: Si parte!
2: PlayStation, Game Boy e Tamagotchi.
0: Cubo di Rubik, Commodore 64 e la Polaroid.
2: Che bei ricordi con la Polaroid.
0: Questi sono gli oggetti iconici degli anni 80 e degli anni 90. Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa.
2: E dal vostro Night Jay.
0: Nei prossimi 30 minuti ci terranno compagnia Master Boy, Darkness, Nina, Hathaway, The Hard Concert, Mastermind DJ, Blank & Jones e Laurie Williams.
2: Questi sono i nostri anni 90.
0: Tanta roba, vero?
3: You are clear to initiate power up.
4: I'm on

0: Il primo pezzo che abbiamo ascoltato era di Master Boy, Love Message con Erotic, Scooter, Mr. President e Fun Factory, poi Darkness in My Dreams. Ora è la volta di Nina con il brano I Dare.
1: Era il 1995.

0: There è il nome dell'album dal quale è stato estratto Hi There, quarta traccia cantata da Nina Gerard, nata il 10 dicembre del 1974 in Germania e che ha partecipato a progetti importanti come Captain Hollywood e Intermission. Di lei ricordiamo anche The Reason Is You, Until All Your Dreams Come True e direi che ce ne sono tantissime altre, ma...
1: Ma se volete ascoltarne una in particolare, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Venite a trovarci anche sui nostri social,
1: gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, pagina Facebook dj.nightj,
0: e date un'occhiata al sito web
2: ilsuonodeiricordi.it.
1: A questo punto cosa ascoltiamo, Nightjay?
0: A questo punto ci ascoltiamo Hathaway Fly Away, con il quale arriviamo alla metà esatta della playlist anni 90.
1: Bella.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa.
0: Con la principessa, il vostro Night J.
1: Il

Get the Power è il secondo pezzo del progetto The Hard Concert di Pieradis Rossini. Il primo fu Rhythm is Hard del 93, l'anno successivo, il 94, fu il momento in cui uscì questo pezzo ed ebbe un buon riscontro nelle discoteche. Sì, perché una volta era così, radio e locali facevano la tendenza. Ora invece ci sono questi aggregatori musicali che ti propongono canzoni da un algoritmo. Beh, insomma, un po' diverso dalla playlist del suono dei ricordi, che è fatta da gente vera.

Signum Remix per il brano After Love di Piet Blanc e Jasper Jones. In una parola, i due DJ che hanno riempito i locali, le dance floor, con i loro remix anni 80 e 90. L'anno di uscita di questo pezzo fu il 1999, giusto per quello di cui si occupa il Suono dei Ricordi playlist, perché lo sapete, facciamo anni 80 e 90, ora anche con Lori Williams, I Keep Loving You.

0: usiamo il cubo di Rubik che non sono mai riuscito a ultimare e spegniamo il Commodore 64.
1: Non dobbiamo distrarci perché inizia la playlist anni 80.
0: Anche perché abbiamo nomi importantissimi come Erasure, Bronski Beat, Whitney Houston, Pia Zadora, Herbie Hancock, Rocksteady Crew, The Fix and the Lightning Seeds.
1: Tutti magistralmente presentati dal vostro NJ, ma soprattutto dalla vostra principessa.
0: Iniziamo con Erasure e il pezzo dal titolo Chains of Love.
1: Catene d'amore.
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: Libero da vincoli, senza restrizioni. Questa è la versione che abbiamo ascoltato, Unfettered Remix del brano Chains of Love di Erasure. Ma adesso abbiamo un altro remix dei Free Max, che nel 2003 hanno rifatto un brano che sicuramente avete riconosciuto, perché è Small Town Boy di Bronski Beat. Questo e molto altro è il suono dei ricordi playlist,
1: che vi presenta la voce in falsetto di Jimmy Somerville.

1987, un anno sicuramente stupendo per Whitney Elizabeth Houston, o semplicemente Whitney, nata il 9 agosto del 1963 a Newark, nel New Jersey, e scomparsa l'11 febbraio del 2012 a Los Angeles, precisamente a Beverly Hills, quel quartiere piuttosto famoso delle star sia cinematografiche che musicali, dove un appartamento costa più o meno come un pianeta.

Lei si chiama Pia Zadora, il brano invece Dance Out of My Head, nella versione remix non possiamo farcela mancare, Dress Down Mix, ma adesso ci aspettano Herbie Hancock e Rock City Crew con Rocket e Hey You rispettivamente, e mixati in maniera fantastica qui al Megamix Sound Studio.

abbiamo gustato tre mixati, uno più bello dell'altro, Herbie Hancock, Rocksteady Crew e infine questi The Fix con Secret Separation, che preannuncia la conclusione della playlist anni 80. Ancora un pezzo da ascoltare ed è proprio quello che abbiamo in sottofondo. The Lightning Seeds Pure. No.

0: Nigel?
1: Dimmi, Luca.
0: Il brano è terminato?
1: Ops.
2: Dai.
1: Ed è terminata anche la puntata.
2: Non è possibile.
1: Ciao dal vostro Nigel.
2: E dalla principessa.
3: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
1: Concludiamo?
3: Adesso siete liberi di andare a fare
1: questa estate
3: tuffo.
1: Faremo di tutto per farvi restare con noi.
3: E per un buon motivo.
1: Vi faremo riascoltare la dance anni 80 e 90 più fresca che mai.
3: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Un'ora indimenticabile.
3: Ovunque voi siate.
1: Con la principessa
3: e anche con il vostro Nigel.
1: Vabbè.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: bello questo beat up tempo, questa vocalità coinvolgente, questa texture con sfumature jazz e questo tocco house che praticamente si fonde in questo groove irresistibile dei The Bowser. Una bella versione per Sam Remix per Magnetic dei The Bowser. A Wolf DJ, buonasera, show ballet.
1: Wolf DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Caffè, signori, un po' di succo di cosa per riprenderci dopo giornate così estenuanti, estreme, piene di calore. No, da queste parti, da dove vi parliamo, dagli studios di Tropea, accade veramente che questo caldo ci sta veramente portando... cioè finiti, ecco, questa è la verità. Arrivi, ho capito, mica uno che va al mare, no, sta meglio, eh. Parlo di chi poi ogni giorno compie delle opere lavorative, ecco, poi veramente accade anche questo. Però ecco, si boccheggia con tanta difficoltà, questa è la verità. Saluti a tutti gli amici del mare, della montagna, gli amici di mezzo, tra il mare e la montagna c'è la pianura, quindi un saluto anche a quelli che stanno abbastanza bene e sereni. Saluti anche a chi ci ascolta da qualsiasi parte del globo, chi ci ascolta dalla Spagna, da Portugal, amici, e chi ci ascolta dalle Isole Canarie, come in questo momento. Grazie davvero per la grande diffusione a tutti gli editori. Grazie al mio amico Salvatore, show bello. Ciao Beppone, ciao Carmelo, ciao ragazzi, bentrovati. Signora Maria Rosa, bentrovata. Donatella da Belluno. Oh, c'è Phil da Londra. Ciao Rosy, bentrovata anche a te. La Bea, a proposito i vocali, parliamo di vacanza stasera, vogliamo sapere un po' cosa porterete in giro così per le vostre ferie, per le vostre vacanze, come si andrà in giro, attrezzati di cosa, qual è la prima cosa che mettete dentro la valigia prima di partire per le vostre vacanze, fatecelo sapere, vocale al 351 7020 001. Oh,

Abbiamo bisogno di sapere, come al solito, i fatti vostri e sapere cosa portate nella valigia delle vostre vacanze. 351 7020 001, questo è Walt DJ. Oh, per iniziare, per favore, spolveriamo un po' di old style. Ci vuole. Nick, è il mio amico Nick Zandolino che si alza presto al mattino e ne fa uno più bello dell'altro di pezzi. Gli ha rimesso il look a questo... insomma, indimenticabile passaggio delle Sister Sledge. No, dico passaggio nella storia della musica, è quello che intendevo. Intramontabili, veramente sempre, sempre belle. Oh, hanno restylizzato anche loro? Viva la famiglia, we are family. Noi iniziamo così, ben trovati, questo è Wolf.

0: Comunque è un gran bel lavoro, perché poi ci vuole lo stile giusto, no? Sono tutti bravi disc jockey, tutti fenomeni, però poi ci sono quelli davvero con la B maiuscola. Complimenti a Nico Zandolino, anche se lui ogni tanto si fa chiamare Nico. Nico, insomma, italianizzato ci sta tutto. We Are Family, Sister Sledge. Oh, Giovanni Sacco, ma sei arrivato? Cosa hai fatto? Altri affari? Ci sei? Pronto, Gio? Pronto?
1: Sì, ciao Max, sono qua Max.
0: Dimmi, sì. Dico, siccome a Soverato in Calabria state preparando un evento incredibile lì a Soverato, ma cosa, peperoncini, insomma fate cose, arriva di tutto, non so, delle celebrità nazionali, dai raccontaci.
1: Sì, diciamo che noi siamo diventati l'ombelico della Calabria, cioè il punto nevralgico nel quale si muove tutto il divertimento. Però fammi dire che nel momento in cui tu scegli di mettere We Are Family, io devo arrivare per forza. È una sorta di inno alla convocazione, è una sorta di Giovanni, dove stai? E io mi precipito a chiamarti immediatamente. Comunque, tornando a Soverato, sì, l'estate si sta muovendo con una meravigliosa partecipazione, con un incanto unico. Ci sono state delle serate di caldo pazzesche. Guarda, l'altra sera Max, io per la prima volta nella mia vita ho registrato sulla mia macchina la temperatura di 38 gradi di sera, cioè dicevo, ma dove arriva questo caldo? Guarda, 38 gradi di sera è tanta roba, però diciamo che ci stiamo divertendo.
0: Ci stiamo divertendo, però beh, la nota positiva è che si perde qualche chilo, che sono poi liquidi, no? Però perché poi ti rendi conto quando magari non suderai più e per sudare devi andare in palestra, però nel frattempo la nota positiva è che perdi qualche chilo, però la fatica è davvero grande, insomma. Però ci sta, perché chi viene in vacanza deve trovare il sole, deve trovare un bel mare pulito, che quest'anno sembra davvero sia pulito in gran parte della nostra Italia, tranne qualche video che oggi ho visto, mi ha fatto un po', mi ha lasciato senza parole, dico la verità. In Emilia Romagna ho visto delle robe che non mi sono tanto piaciute, però bisogna anche avere delle attenzioni, perché il mare deve essere curato, ci vuole attenzione. Anche noi che andiamo in spiaggia, portiamoci la bustina da riportare a casa.
1: Sì, ma guarda, ti dico la verità, a me l'impressione che tempo fa ci fosse effettivamente una sorta di inciviltà

italiana, perché poi possono essere anche le 11 lì dall'altra parte di qualche paese, no? E comunque anche un'ora pomeridiana da un'altra parte ancora, tipo Santo Domingo, oppure non so, la Giamaica, o più avanti poi magari in Australia. Però vogliamo farvi divertire, ballare e cantare. C'è un pezzo molto bello anche questo. Abbiamo rifatto Funky Town, Joe Mazzola ci ha pensato così insieme ad Alessandra Forestieri. Bello, questo bello. È World DJ.

0: Vacanze, valigie, non so, problemi di linea, ragazzi, non so, però a questo caldo non meravigliamoci di niente perché può anche accadere. Comunque, se si disconnette qualcosa. Editori, mi raccomando, riagganciate tutto. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
0: Bello
1: come
0: questo.
1: Cantava Buio. Allora, in questo caso parliamo di viaggi per le vacanze, no? E io devo dire che sono uno di quelli piuttosto premurosi e si porta dietro praticamente tutto, perché penso alle evenienze, quindi magari qualcosa di pesante, perché dico, metti che faccia freddo, qualcosa di impermeabile perché metti che piova, e poi magari, non so, il pigiama e la biancheria intima nuova perché metti che devi andare all'ospedale, come diceva la nonna, no? E quindi sì, magari esagero, riempio la valigia e sostanzialmente quando arrivo sul posto, siccome sono in vacanza e si vive di pantaloncini infradito, non metto nulla. Però ripeto, sono fatto così, preferisco prevenire che poi magari dover correre a comprare delle cose, perché appunto le vacanze sono state funestate dagli eventi appena citati.
0: Sono d'accordo con te Andrea, bisogna andare in vacanza, portate quello che volete nella vostra valigia, raccontatecelo al 351 7020 001.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Giovanni Sacco, Max Martinelli in diretta, signore e signori, 23 luglio 2026, costo caldo e senza vento, siamo noi a soffrire dentro il convento
2: grandissimo.
1: Ma tra una cosa e l'altra, beh, finalmente è finito sto campionato mondiale di calcio che, guarda, è stato forse uno dei peggiori, ma non perché non ci siamo stati noi, tanto di rispetto per chi l'ha vinto, chi è arrivato secondo, chi ha partecipato, bravi tutti. Sinceramente, a me è sto mondiale, ma non proprio, non mi interessava proprio, non so perché, cioè, ma è l'età che ti cambia, fammi capire.
2: No, sono dell'idea che noi abbiamo certamente tifato contro. Abbiamo tifato contro il Brasile perché pensavamo che arrivare a 6 mondiali sarebbero stati troppo distanti dai nostri 4 mondiali vinti. Abbiamo tifato contro l'Argentina perché ci è sembrata un pochettino favorita e soprattutto perché poi l'Argentina avrebbe raggiunto i nostri 4 mondiali. Abbiamo tifato contro, secondo me, anche l'Inghilterra, no? Perché un po' c'è questo tabù che si dice che quando iniziano le competizioni internazionali c'è una sola certezza, che l'Inghilterra non vince mai, quindi anche questa volta la cabala è stata rispettata. Chiaramente un saluto a tutti gli amici inglesi all'ascolto, per questa è una situazione che ci riferisce la storia, è un dato storico. Però bisogna fare complimenti alla Spagna perché oggettivamente ha vinto una squadra che ha giocato a calcio, che ci ha fatto divertire, ma soprattutto, Max, non so se tu hai avuto modo di vedere un fatto straordinario, eccezionale, extra large, praticamente tra il primo e il secondo tempo. Solitamente la pausa è di 15 minuti, l'intervallo della partita è durato 27 minuti con uno show che, secondo me, qualche critica la possiamo fare, te da tecnici, sei d'accordo?
1: Assolutamente, Joe, però ti ripeto, insomma, io l'ho vissuto con molto distacco questo mondiale di calcio. Finalmente è finito, complimenti a Shakira che come sempre ci regala delle belle canzoni.
2: Sì, è vero.
1: Dai, è andata bene, insomma, Digital Store, un bel incasso musicale, ce la porteremo dietro fino magari prossima edizione, dimmi.
2: Una cosa incredibile è vedere praticamente i brasiliani, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho nella macchina dei Flintstone. Ronaldo il fenomeno che aveva la faccia proprio da Topo Gigio dietro, credimi, io sono impazzito, ho detto non è possibile, guidava la macchina Ronaldo. E poi sono entrati, c'è una scena veramente incredibile, da impazzire, proprio da impazzire.
1: Vabbè, viva il Brasile, amici, che noi abbiamo un grande debole per quel paese, ma non solo, viva tutto il mondo, viva la pace, soprattutto che dovrebbe esserci. E questo caro benzina, come la mettiamo, Gio? Questo caro diesel che ci stanno massacrando ancora una volta, questo che vuole fare quello che... cioè, ma sempre noi dobbiamo andarci di mezzo, ma in Russia costa pochissimo tutto il resto, perché noi dobbiamo pagare così tanto il diesel e la benzina, secondo te? Perché
2: guarda,
1: noi?
2: Perché Max, perché secondo me la politica è diventata una sorta di mainstream, no? C'è una sorta di teatrino degli imbecilli. A noi che cosa importa tutto sommato di questo ragionamento sulle ideologie, sui principi che certamente vanno rispettati? Io parto dal presupposto che la mia economia domestica, quella principale, è quella che deve essere tutelata. Poi se trovo qualcuno che mi fa un piacere in più, ben venga, inizio a stringere dei rapporti con questi che mi fanno stare bene. Cioè, alla fine, voglio dire, noi siamo certamente alleati con gli americani, ai quali rivolgiamo sempre il nostro assoluto ringraziamento per averci liberato dal fascismo, però onestamente, come dici tu, pagare un litro di benzina 2,50 euro sulle autostrade è veramente qualcosa di incredibile.
1: Sulle autostrade lo paghi anche di più, perché rispetto, no? Cioè, il prezzo lievita, quindi un viaggio lo valuti 100.000 volte prima di dire andiamo lì in vacanza. Cioè, mettono in difficoltà veramente tutto il sistema, quello del turismo, quello di te che ti vuoi andare a divertire. Quindi la valigia, cosa ci metti dentro la valigia? Una bestemmia?
2: Perché cioè, questo... poi alla fine tu la trovi una chiave, di giustificazione. Ormai tu lo sai, le diplomazie sono pronte a dire tutto e il contrario di tutto. C'è chi dice che i rapporti, ad esempio, tra la Meloni e Trump sono assolutamente deprecabili, e poi si trovano allo stesso tavolo. Quindi perché non fare gli interessi effettivamente del popolo italiano, come dici tu, andare a prendere il gas dove ci conviene di più? Cioè, io questa veramente è un'aberrazione, un'esagerazione che non capisco. Purtroppo, Max, e questa è la mia modestissima opinione, noi siamo governati da 4 imbecilli che effettivamente non hanno veramente la spina dorsale per poter cambiare l'inerzia della storia.
1: Va bene, torniamo all'energia che ci piace, non proprio quello del diesel. diesel e della benzina in questo caso, ma torniamo all'energia, quella positiva, quella della musica. Giovanni Sacco, Max Martinelli, fino a mezzanotte, sopportateci. E voi inviate i vostri messaggi vocali al 351 7020 001. Cosa portereste nella vostra valigia delle vacanze di particolar, amici?
2: Questo è quello che... taniche di benzina, di gasolio.

0: perché qui veramente con sto caldo sta bruciando la città. Pronto?
1: Ciao Max. Ciao amico mio, cosa Ciao. Metto in valigia?
0: Dai cosa?
1: In valigia, beh, sicuramente l'occorrente da donne, tu sai che insomma siamo prolisse in quanto a riempire valigie, e poi cercherò di mettere quella che è la cosa più in assoluto cosa? Da non dimenticare mai, e cercare di portare una vagonata di ammirazione, di attenzione verso quello che sono le scoperte. Tu sai che siamo particolari, no? Abbiamo voglia di metterci sempre alla prova. Sì, nella valigia metterò sicuramente quel tono di saper emozionare. Sì, emozionarmi innanzitutto. Quindi sì, spero di ricordarmi come ci si emoziona, perché sai, con questa vita un po' frenetica spesso ce ne dimentichiamo. Baci Max!
0: Grazie Simona. E adesso salutiamo anche Annie da Bari, che ci sta salutando, ci ha richiesto questa canzone. Abbiamo riscoperto e anche rispolverato questa Old Song dei Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. Un'altra bella canzone per voi, amici di WOD DJ. E ne abbiamo davvero tante. Grazie per averci scelto.

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Boom! Resta acceso, qui non si tace. She Drive Me Crazy dei Fine Young Cannibals, un pezzo del 1988. Giovanni, ma quanti anni sono passati? Io alcune volte non ci capisco più nulla con questi anni e con la velocità che veramente tra... Giovanni, ci sei? Pronto?
3: Ci sono Max, ti stavo ascoltando ed ero assorto nella tua dissertazione.
2: La velocità di come passa il tempo.
3: Sì. Sì,
2: oh,
3: sì.
2: Insomma, io pensavo, ti giuro, proprio oggi pomeriggio, cioè dalla sera del 2006, di quando abbiamo vinto i mondiali di calcio, che io pensavo alla serata dei mondiali, alla festa più che altro. Beh, pensare che siamo al 2020 anni, io non ci ho capito niente, per me ne sono passati 10. Ma com'è possibile che accade tutto ciò nella mente di un essere umano?
3: Ma è probabile che noi non siamo estremamente turbati, quindi c'è quel detto che se una cosa è mossa dalla felicità ti sembra un attimo, se invece hai un passaggio non molto felice ti sembra di stare nell'inferno e il tempo non finisca mai. Forse le nostre giornate sono diventate amabili perché un po', diciamo, di tranquillità le abbiamo trovate, una filosofia di vita che un pochettino appartiene a tutti, una sorta di leggerezza del vivere che non fa male, però come controindicazione porta veramente a fare poi la riflessione quando tu ti fermi, dici porca miseria, sono passati 20 anni e sembra veramente ieri.
2: Oh, bello, bello, bello. Dai, allora, caro Giovanni Sacco,
3: sì,
2: ma
3: sì,
2: queste sagre particolari che abbiamo parlato anche qui a Wall DJ, stasera si parla di valigie, si parla di viaggi, noi siamo davvero molto contenti, ma una località, no? Tu vivi in Calabria, dico, dove si potrebbe andare per una bella serata particolare per mangiare bene, divertirsi? Dai, dacci una dritta.
3: Guarda, io ti dico la verità, una volta mi è capitato, quando facevo il musicista, quindi qualche anno fa, di essere invitato, di essere ospite, di fare l'artista di punta di quella serata, che era una sagra, ed era la sagra della patata, ok?
2: Ah, no, la conosciamo quella, la conosciamo, ne abbiamo parlato tantissime volte, però questa sagra della patata ci interessa, dai, raccontaci.
3: Sì, è praticamente in una zona alla Lamezia Terme. Adesso il posto preciso e specifico non me lo ricordo, però ricordo che effettivamente a base di patate si può fare qualsiasi cosa. Adesso io sarò ancora di più preciso, vi dirò il posto dove anno per anno si svolge questa sagra della patata, e quindi tu puoi mangiare le polpette, puoi mangiare qualsiasi cosa che si fa con la patata, le patatine fritte, e veramente per noi era come se stessimo al settimo cielo, era veramente aver raggiunto l'Eldorado, perché quel tipo di itinerario, non solo musicale ma anche, voglio dire, culinario, ci aggradava tanto, soprattutto quando poi, ti ripeto, lo ripeto ancora, prendevo il microfono e gridavo viva la sagra della patata, perché suonava bene e vedevo tante persone fagocitate che rispondevano con un certo entusiasmo. Quindi è una sagra alla quale certamente devo portare il mio amico Brontolo, perché so che vorrà venire. Adesso vi dico nello specifico quando è in una zona di Lamezia Terme, una frazione nella quale effettivamente questa sagra diventa un punto veramente straordinario.
2: Invece c'è un'altra che si chiama la sagra del cetriolo, e non ha una singola sede fissa in Italia ma viene celebrata in varie località in periodi diversi, quindi andate a documentarvi.
3: Ci vai tu qua. ti porti tutumbo.

0: domenica.
1: Questo è Wolf DJ.
2: Questo con è Max Wolf Martinelli. DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con Marco Corona, che ci regala ogni tanto la sua voce per questi jingle fantastici, questi fuori... Oh, ma Riccardo, dai, Riccardo, valigie, vacanze, pronto, Ricky, allora...
3: Nella valigia delle vacanze ci metto tanto relax e spensieratezza.
2: Bravo, che è quella che ci vuole. Bisognerebbe spegnere tutto, non mi disturbate. Butta il cellulare, non c'è, il numero c'è solo per una persona o due massimo. Perché uno che va in vacanza giustamente si vuole rilassare. Altrimenti che vacanza è? Pensi sempre a quello che hai lasciato a casa. Ma questo, quello, come va? Insomma, dai, stacchiamo, stacchiamo sta spina che è importante. Poi bisogna riposarsi. Si è riposato anche Gesù Cristo. Il settimo giorno, la vacanza ci vuole, non uno solo, di giorno, magari accumulato, no? Perché penso che se non ti riposi mai la domenica, fai una, due, tre, ne fai tutte di fila ste giornate di lavoro, alla fine ne hai accumulato un bonus almeno di 30-40 giorni di ferie. E quando te li fai? E quando recuperi? Insomma, no, Giovanni Sacco non so, in genere lui, vabbè, il weekend va liscio come l'olio, poi si va anche a divertire molto, insomma, uno di quelli che riempie anche le piste. No, no, ma Giovanni è uno forte, è uno in gamba. Tra poco torna con noi. Ciao Silvia, ben trovato. Ciao Carmelo, Cristian. Hola Maria Rosa, i tuoi messaggini, arrivano anche quelli?

0: In pista c'è lui, lo speaker Giovanni Sacco, che ogni tanto tra una canzone e l'altra, e come no, ma poi quando entri, certo. L'altra sera, finalmente una serata di karaoke, che mi sono divertito a casa, compleanno di mio figlio, cioè io in genere, guarda, non mi tira il karaoke, c'è poco da fare, però ecco, ci vuole la giusta dimensione, il giusto momento, no? E poi l'impiantino perfetto, perché alcune volte, sai, i microfoni vanno regolati,
1: certo.
0: No?
1: Quella è una prerogativa importantissima, il fatto che la musica si debba comunque sentire bene e abbia alta fedeltà, certo.
0: Ma la cosa è che io non riesco proprio a gestire il fatto del giorno dopo che rimani senza voce. Ma come potremmo fare a evitare questa cosa? Cioè, sono io il problema, oppure accade anche magari a chi poi l'ha sforzata così tanto? Come fanno gli artisti, secondo te, tu che sei stato un grande leone da palco, a gestire ad esempio le serate, no? Il giorno dopo, a ricantare, avere quella qualità vocale, secondo te?
1: Io ti dico la verità, quelle volte in cui effettivamente mi impegnavo a fare delle serate, non potevo mettere delle serate in fila, perché anch'io avevo una sorta di raucedine che poi mi spossava, cioè mi distruggeva. Tieni conto che poi la sera d'estate, con un po' di umidità, effettivamente fai fatica, però bisogna secondo me fare degli allenamenti specifici, perché esistono, e poi bisogna andare sempre con delle cure un pochettino farmaceutiche, in maniera tale che ti preservino la voce, perché chiaramente, come dici tu, è uno sforzo incredibile, un muscolo che deve essere allenato, altrimenti può far fatica e può risentire dello stress.
0: Quindi diciamo che dietro c'è un segreto, c'è il trattamento, c'è comunque c'è tutto un iter da seguire per poi avere sempre quella qualità. Altrimenti, insomma, come fa? Come potrebbe fare uno a finire una serata?
1: Sì, ma tu guarda, ci sono dei cantanti che fanno 25-30 serate d'estate, quindi con uno show che magari dura anche un paio di ore, ed effettivamente bisogna avere non dico aiuto, però qualche cura particolare, poi qualcuno che ti dia le dritte giuste, in maniera tale da poter conservare la voce, perché poi tu mi insegni, Max, che la voce dal vivo è l'elemento che fa tutta la differenza del mondo.
0: Ci mancherebbe. Bravo Gio. Serata, signori e signori, del 23 luglio 2026, Max Martinelli per voi, amici delle Canarie, voi che siete lì, amici di Belluno, salutiamo tutti gli amici di Belluno. Poi siamo anche diffusi, caro Gio, devi sapere, ci siamo addentrati anche nel Veneto. Salutiamo gli amici di Conegliano. Un bel prosecchino, fantastico. Lo preferisci il prosecco? Qual è la bevanda che, insomma, pensi sia l'ideale per le happy hour d'estate? C'è ormai sto spritz che va di tendenza quest'anno, ho sentito molto spritz anche nei posti dove in genere mi andava meglio, che ne so, un bicchiere di rosso, un gin tonic, no? Una caipirinha, sì. Adesso c'è lo spritz che sta prendendo più piede, secondo te è proprio così?
1: Ti dico la verità, io non ho grandissima affabilità, perdonami che c'è qui il cane che ogni tanto va di matti, non ho grandissima, diciamo, affabilità con gli alcolici, però devo essere sincero che un prosecchino ghiacciato lo gradisco in maniera straordinaria. Poi sarò tradizionalista, chiamami come vuoi, una bella birrozza gelata fredda proprio da congestione immediata mi fa impazzire, anche perché, concludo, alcune volte mi capita che mi chiama un caro amico, perché tu parlavi di amicizia, che voglio tra l'altro cose salutare, che è Antonio Verre, e questo mio amico mi chiama verso le 10:30-11 di sera, mentre io proprio sono sdraiato. Lui mi manda un messaggino, mi dice: ma che stai facendo? Una sorta, Max, di richiamo alle armi, cioè mi stai dicendo: per favore mettiti a posto e raggiungimi. E quindi poi con lui facciamo tutta una serie di spritz con la granita alla fragola spezzola, cioè, capito? Poi noi abbiamo una certa età sulla quale dobbiamo essere un pochettino morigerati. E lo saluto Antonio che ci sta ascoltando.
0: Bene, grazie. Allora, Gio, quindi tra le altre cose, diciamo che lo spritz e il prosecco sono quelle cose che vanno, che vanno di moda. Io sinceramente, io se abuso di ste cose, sai, le emorroidi, le emorroidi si presentano alla grande, quindi evito. E magari un bicchiere di rosso bello fresco, proprio se devo, non devo poi fare tante cose il giorno dopo, altrimenti con sta calura cottura, sai, non è che si smaltisce così presto tutto il resto di quello
1: perché
0: che mangi.
1: Perché forse Max, noi ci avviciniamo al bere con, diciamo, la necessità di dissetarci, e quindi ti disseti solo con l'acqua, con qualcosa che ci somiglia. Invece sull'alcolico c'è gente che magari pasteggia, quindi ha un incanto particolare. A me questa cosa manca, mi piacerebbe avere l'atteggiamento di chi riesce a gustare, però quando ho sete di acqua.
0: Arriva Bob Sinclair insieme a Kesha, I Can Wait. Oh, ciao Stefano da Siderno, altro bel posto, parleremo anche del festival da quelle parti, musicale che si sta svolgendo tra le altre cose a Caulonia, credo, Oh, sentiamola, Bob Sinclair, Kesha, I Can Wait, qui a Wall DJ, tutto live fino a mezzanotte. Max Martinelli, Giovanni Sacco, la più bella musica su

Persian, Dustin Clair e Kesha in onda già da qualche mese, però l'estate è così, insomma, i dischi frizzanti dell'estate 2026. I Can Wait, a Wall DJ.

0: Original Song, grazie a Riccardo Vello. Queste sono le cose che ci piacciono di più, perché comunque gli artisti che passano da Wolf diventano grandi amici di Wolf, e poi magari quando si trovano nelle sale di registrazione ci omaggiano della loro voce, personalizzando anche dei pensieri verso Wolf DJ. Grazie a Riccardo Vello. Consuelo, parliamo di vacanze e di valigie. Pronto?
1: Ehi ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Max e
0: ciao
1: a tutti i Wolfini. Vi invito sabato e domenica prossima a Fuji Comics and Games. Mi raccomando, ci saranno cose esplosive e fantastiche. Se siete da queste parti,
0: va bene,
1: venite a trovarci sabato e domenica a Fuji.
0: Acqua,
1: quella famosa.
0: Okay. Famosa.
1: Vi aspetto, ciao.
0: Ciao Consuelo, ciao. Va bene, pensavo... Ah vabbè, in valigia veniamo da te, quindi veniamo a Fuji e andiamo a goderci questo Fuji Comics and Games. Phil da Londra, showballa!
2: Ciao Max, io nella valigia delle vacanze metto un libro e la mia inseparabile pipa per stare sotto l'ombrellone, tranquillo, a farmi una bella fumata e leggere un buon libro.
0: Ci
2: ciao,
0: vuole,
2: da Londra!
0: Ci vuole. Ciao grande Phil! La musica dello zio Peter, che è quella dell'anno scorso, questo rifacimento di Mango. Oh.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te.
1: Oh,
0: lo senti?
1: Certo.
0: È Wolf DJ. È Wolf. Sulle Wolf Radio, il giovedì sera.
2: Con noi.
1: Ma no, non perderlo, Wolf. Non puoi perderlo, Wolf DJ.

0: date l'appuntamento. Oh, e poi comunque Gio, ad agosto siamo sempre qui, cioè mica noi andiamo, capito?
1: Sì. Ma si ricordi quando ci fermavamo quel paio di mesi e dicevamo di andare al mare?
0: Ma quando? Ma no, ma
1: volevamo poche... fare una piccola pausa.
0: Vale. Poche volte, siamo sempre rimasti on air, e questa è la verità.
1: Sì, diciamo che a noi la cosa piace e non crea nessun tipo di difficoltà il fatto di poter essere sempre insieme agli amici e fare quello che a noi piace di più, tenere compagnia e soprattutto scegliere grande e bella musica, perché devo dire la verità, il nostro regista proprio quest'oggi ha messo una playlist straordinaria.
0: No, vabbè, ci sono anche le richieste del pubblico che noi prendiamo in considerazione, quindi 351 7020 001 Wolf DJ. Ecco perché sei tu, dico, il pubblico sceglie, certo, anche le canzoni. Qualcuno mi ha detto
1: dovremmo dire, dimmi, effettivamente che in questo momento ci stiamo anche vedendo, quindi una cosa straordinaria, non capito spesso, abbiamo creato l'interattività straordinaria.
0: E poi un'altra cosa è quella di buttare questa nostra video prova sui social, così avremo finalmente questa video.
1: Allora, se qualcuno volesse sapere com'è Max Martinelli in questo momento, è con una mise straordinaria. Cos'è? Hai un paio di occhialetti bellissimi. Una canotta sexy, bellissima. Sì, sì. Io sono completamente addosso.
0: Ma sì, signori! Ma adesso vi diamo anche l'indirizzo di Twitch, così che andiamo su Twitch e ci vedrete, ecco, dal vivo, dalle nostre room, dal nostro studios. Giovanni, certo, Assoverato in Calabria mi trova a Tropea, quindi siamo tra la costa, quella che costa è la tua? La costa ionica.
1: È
0: la costa ionica, ecco. No, sì, a parte quella ionica, ma è bellissima, Caminia, Soverato, sì, insomma, sì, Copanello, ma cosa. Poi ci troviamo da quest'altra parte dove, diciamo, siamo nella punta del casino totale, dove Tropea quest'anno è diventata davvero una meta ambita da Russell Crowe a Sinner, a tanti personaggi che stanno davvero.
1: Sì, arrivando. Però ti volevo chiedere, dimmi. Io mi pare di essermi informato, cioè Sinner non è proprio venuto a Tropea, mi pare che è una mezza bufala, perché Sinner è andato in Sardegna. Vorrei che tu ti informassi e facessi proprio l'opera del corretto giornalista con quel tuo motocarro, perché io ti vedo spesso.
0: Col motocarro. Ah, con la bicicletta, ok, sì.
1: Ti ho visto eri molto fashion con quel motocarro.
0: Ma ragazzi, cosa dirvi? Va bene, Gio, che fai? Tu ci saluti perché c'è la seconda parte poi di Wolf.
1: Sì, abbiamo le interviste. Max, io mi congedo giusto un attimo per rigenerarmi. Ci sentiamo pure mal che vada giovedì prossimo.
0: Va bene, un abbraccio. Allora, senti, c'è una bella canzone di Jonas Blue, Girl. La dedichiamo a tutte le ragazze all'ascolto, a tutte le donne che sono sempre dei nostri. E ciao, Gio, buonanotte. Ci sentiamo, ci vediamo presto. Grazie davvero, sempre prezioso. Ciao. E io rimango con voi perché poi ci sono sempre i vostri vocali a 351, tra poco musica emergente di un certo spessore, avremo l'intervista con Israel Di Leone, un bravo artista poliedrico, vive a Roma, ci farà sentire un bel lavoro che ha fatto ultimamente, devo fare i complimenti anche a lui. Sentiamo sto vocale prima che inizi sta canzone, abbiamo un minuto, sentiamo un po', pronto?
2: Ciao Max, ciao. Beh, ancora le mie vacanze non sono ancora iniziate, no? Ma nella mia valigia sicuramente non metto solo vestiti, ma ci metto tanta curiosità, un buon umore, magari una colonna sonora tutta da ascoltare, magari ascoltare anche il tuo programma, perché no?
0: Grazie. Beh, Francesco.
2: Tranquillo, una bella vacanza su misura, soprattutto dai ricordi che poi alla fine ci portiamo a casa. Ciao Max, salutone a tutti.
0: Grazie Francesco, salutiamo anche Giulio dalla Costa Smeralda in Sardegna, sciobolo! Saluti anche agli amici che ci stanno ascoltando dal Trentino Alto Adige, cioè proprio da una punta all'altra, da Milano. Grandi, grandi. Ciao, ciao Rachella, ti voglio bene, lo sai. Salvatore ancora, ciao Annie, buonasera anche agli amici della Sicilia, che sono davvero tantissimi. Buonasera ancora ad Antonio e a Giulia. Ragazzi, questo è Wolf DJ. 351 60 no 351, aspetta, ho dimenticato il numero, cioè roba incredibile. Ah no, è qui, eccolo, 70

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa.
1: Ci inviti sempre a raccontarti qualche cosa di noi.
0: Sì.
1: E io questa sera vorrei intervenire con un pensiero per tutti. C'è una cura che nessun medico può prescrivere.
0: Qual è?
1: E che nessuna farmacia può vendere. L'amore.
0: L'amore!
1: Perché è l'unico farmaco che non ha effetti collaterali, ma solo il potere di ricordarti che vale sempre la pena di vivere. Amate, fatevi amare, non smettete mai. Buona serata a tutti.
0: Grazie Maria Rosa, questo è Walt DJ.

0: è la versione per Dino Brown. Ciao Dino Brown, bravo. Melody Castellari, Zombie, nuova bella bomba per la Exclusive Dance Chart. Vi ricordo la classifica dance con il sottoscritto Paolo Mariani, Isa Vox DJ, per un weekend infuocato su questa fantastica radio che suona e risuona sempre e comunque. Vi aspettiamo durante il weekend con la Exclusive Dance Chart, ma adesso andiamo alla musica emergente di un certo
1: Wolf
0: spessore.
1: DJ.
0: A Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore ospitiamo questa sera l'artista, il musicista, il cantante, il ballerino Israel Di Leone. Ciao Israel, ben trovato Wolf.
2: Bene.
0: Ciao, allora sappiamo tutti dell'uscita di questa tua nuova canzone che è Just Be in Good Mood, basta essere di buon umore.
2: Sì, dell'umore giusto.
0: Basta essere dell'umore giusto per affrontare la vita, per qualsiasi tipo di problema, no? Bisogna sempre essere del giusto umore, è questo che racconta questa canzone.
2: Sì, per essere positivi, per non essere pessimisti, per non essere cinici, e per affrontare i problemi quotidiani con più positività, con più serenità, con più tranquillità, di essere insomma positivi, essendo nell'umore giusto.
0: Israel Di Leone, artista, musicista, cantante, ballerino. Tu ti trovi nella capitale, Israel? Sei a Roma?
2: A Roma.
0: Bene, dai, dacci qualche dritta per qualche tuo appuntamento per quest'estate.
2: Per un live?
0: Sì, così veniamo a vederti, no?
2: Sto organizzando con la produzione un live a Milano.
0: Bene, quindi ti seguiamo sui social. Come ti cerchiamo? Israel Di Leone?
2: Israel Di Leone.
0: Bene, bene, bene. Senti Israel, allora questa canzone che si intitola Just Be in Good Mood la possono scaricare da tutti i digital store, è già pronta ed è pronta proprio
2: su YouTube, Spotify, su tutte le piattaforme.
0: Ti veniamo a trovare sui social e ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ. Ricordiamo anche che su Spotify c'è tutta la tua playlist con tutte le tue canzoni.
2: Sì, come no, varie canzoni.
0: Israel, noi ti ringraziamo qui da Wolf DJ, in bocca al lupo per questa gran bella song che, ripeto, si intitola Just Be in Good Mood. L'ascoltiamo qui e ti auguriamo buon estate. Grazie Israel.
2: Grazie, ok, grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, buon estate, ciao.
1: Wolf DJ.

E ringraziamo Israel Di Leone, artista poliedrico, che ha scelto di passare da Wall DJ con questa canzone che è bella, rimata, c'ha un po' di fun, un po' di rap. Just Be in Good Mood, una bella canzone che vi invitiamo a scaricare dai vari digital store. Lo diciamo sempre perché insomma è da lì che bisogna acquistare la musica. Allora andiamo alle 5 posizioni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Shakira e Burna Boy con Dai Dai. In quarta posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore. Sull'Olimpo alla numero 3 c'è questa canzone francese che ancora io non ho proprio passato da Wolf, però ecco, mi è proprio scappata, dico la verità. Giselle con Dimanche Midi Pile, insomma vediamo un po' di che si tratta sto francese che dai tempi della scuola io l'ho poi un po' confuso con l'inglese, dico la verità. E poi alla numero 2 c'è Karol G e Manu Chao con Vaiando per il Mondo, e alla numero 1 c'è il bravissimo Ugel con Imele Angel e gli Ultranate per Moving to the Sun, una canzone che pian pianino è entrata nelle zone alte di tutte le chart, questa è la verità. Una canzone invece che volevo proprio farvi ascoltare a quest'ora della sera, in questo 23 luglio 2026, è la canzone di Madame. Non è Margherita, no, è mama, non mama, ma è una domanda, insomma, sì, mama o non mama? Madame, a Wall DJ.

0: Pronto, Ladini? No, dico, ma Ladini stasera si è... Ah, ok, anche lei, dico, è andata a trovarci un altro argomento per questa sera di Wolf. Dai, Dini, dove sei?
1: Oh my day. Ragazzi, dobbiamo parlare di una piaga sociale che sta colpendo gli hotel più cool del momento. Da Amsterdam a Tokyo, passando per i boutique hotel di New York, ma anche di Milano. Entri in camera, sorpresa, il bagno non ha la porta.
0: Come
1: nada,
0: non ha la porta?
1: Niente, solo un vetro trasparente.
0: Trasparente.
1: O una tendina, o peggio, il water è direttamente a vista di fianco al letto.
2: Praticamente un reality show.
1: Sì, tu scherzi, ma esistono davvero e sono sempre di più. Ma io mi chiedo, i designer hanno perso la testa? Va bene il minimalismo, va bene l'estetica, va bene pure risparmiare un po' sugli arredi, ma dov'è finita la cara vecchia dignità? Forse a qualcuno piace. Ci sarà sicuramente, ma io non ci penso proprio a passare un weekend romantico in una camera dove ogni singolo rumore idraulico diventa di dominio pubblico e non ho nessuna voglia di vedere il mio partner sul water. Ma dov'è finita la privacy?
2: Dai, su Silvia, sii meno rigida. C'è un aspetto positivo in tutto questo open space. Ti puoi godere lo spettacolo sexy di una doccia dal vivo invece di andare a cercare dei video su internet.
1: Certo, sempre lì tu mi vai a parare. Vabbè, ciao Wolfini, scusate ma ora c'ho da fare. C'è il falegname che rimonta la porta del bagno.
0: Oh, grazie Silvia, grazie Brontolone, sempre delle chicche importanti per farci compagnia qui a Wolf DJ. Beh, fanno parte della famiglia di Wolf del giovedì sera. Salutiamo ancora Antonio da Catania, ciao ragazzi, buonasera ancora a tutti gli amici che ci ascoltano da Taormina, altra bella location, veramente molto bella. Vi invitiamo a girare l'Italia, a scegliere il mare, la montagna, ovunque voi vogliate. Viaggiate, perché comunque dentro la valigia qualcosa dovrete portarla, no? Insomma, un minimo, è giusto, insomma, un minimo. Il costume, qualche abitino di tendenza per la serata, no?

0: allora, dai, dai Luigi.
1: Cari e meravigliosi amici di Wolf, sì, ben trovati. Cosa ci metto io nella valigia per le vacanze? Allora, innanzitutto bisognerebbe sapere quando ci sono queste benedette vacanze. Quindi guardando l'orizzonte le vedo ancora molto lontane, quindi al momento non saprei davvero cosa metterci. In concomitanza magari ti potrei dire, però di base una cosa che non riesco mai a lasciare a casa, perché frequentando tanti alberghi, è il mio cuscino. Non ci rinuncio mai. Il mio cuscino, che conosce la mia testa e la mia cervicale come la sua gomma piuma, e quindi quello sarà sempre comunque in tutti i viaggi, che siano di lavoro, che siano nel caso specifico delle vacanze, sarà sempre presente. Poi magari per le vacanze, beh, ci sentiremo per ottobre, va bene?
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie Luigi, grazie. È vero, insomma, per poi chi ha veramente quel bisogno del proprio cuscino a una certa età, c'è poco da fare, ci vuole il tuo cuscino, altrimenti

0: Mark Ronson, Ray in Suzanne Wild DJ. Beh, leggere, bisogna leggere perché allena la mente, riduce lo stress, amplia il vocabolario. Noi lo facciamo con gli amici di Due Minuti Un Libro, ma soprattutto con la rubrica che noi mandiamo sempre in onda e li ringraziamo anche in una forma esclusiva, quale Da Leggere qui a Wolf DJ.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
4: Da leggere.
5: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen. Un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wangwei, Wolf DJ.

0: E a Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore è con noi adesso la cantautrice Luana. Buongiorno, ciao Luana, ben trovata a Wolf.
1: Ciao a tutti, ciao, un piacere essere qui con voi stasera.
0: Nuovo singolo per Luana Buongiorno dal titolo Una canzone a metà. Una canzone che nasce da un'esperienza molto personale, no? Quando hai capito che è arrivato il momento di trasformarla in musica?
1: Questa è una domanda bellissima, nessuno finora me l'aveva mai fatta. Ho capito che lo dovevo trasformare in musica quando non potevo più tenermi dentro quello che provavo. Quindi il veicolo, la musica è un veicolo che arriva agli altri, e attraverso questa canzone ho deciso di esprimere ed esternare l'universo dei miei sentimenti.
0: Una canzone a metà, un titolo che suggerisce qualcosa di incompiuto o ancora da dire. Cosa rappresenta per questa metà che manca il contenuto, ecco, di questa canzone?
1: Beh, diciamo che la canzone rappresenta tante cose, vorrebbe dire parlare di tante cose, ma è sicuramente un brano che rappresenta un qualcosa ancora da dire, un qualcosa di inespresso, tra silenzi e parole. Ci sono tante tematiche che vengono trattate all'interno della canzone, una fra tutte è il tema della fragilità, vista però come punto di forza, perché nel momento in cui accettiamo di non essere solamente quello che il mondo ci vuol imporre di essere, ma che siamo anche strumenti fragili, deboli a volte, vulnerabili soprattutto, nell'accettazione noi diventiamo forti.
0: Esiste questa connessione autentica prima ancora di viverla pienamente, no? Pensi che sia oggi più difficile lasciarsi andare ai sentimenti oppure guardarsi e stare attenti, secondo te?
1: Secondo me amare è sempre qualcosa che vale la pena fare, perché la vita è amore, tutto quello che ci circonda è amore. L'amore ha varie espressioni e varie forme, e secondo me vale la pena vivere questa vita amando, perché siamo qua per amare.
0: E noi vi invitiamo a fare il download a tutti i digital store per questa nuova canzone di Luana Buongiorno, una canzone a metà che invita chi ascolta a guardarsi dentro. Ma cosa speri? Un'altra domanda, che cosa speri proprio che il pubblico porti con sé dopo aver ascoltato il brano? Cosa di questo contenuto? Cosa deve veramente conservare secondo te, Luana?
1: Allora, io quello che mi auguro è che magari là fuori ci siano persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza e che quindi si possano riconoscere in ciò che ho vissuto. In fondo, alla fine è una canzone che parla d'amore, quindi l'amore è un discorso universale.
0: Una canzone a metà, Luana Buongiorno, a Wolf DJ. Ricordiamo i tuoi contatti sui social, Luana?
1: Assolutamente sì, allora mi trovate su Instagram se Luana Buongiorno, su TikTok ovviamente Luana Buongiorno, su Spotify mi raccomando seguitemi Luana Buongiorno, e sul mio canale YouTube dove c'è anche il videoclip di una canzone a metà uscito il 13 giugno, Luana Buongiorno, quindi vi aspetto.
0: Noi ti ringraziamo.
1: E su tutti i digital store.
0: Grazie.
1: E su tutti i digital store.
0: Grazie davvero, quindi verremo a trovarti e soprattutto invitiamo
1: volentieri
0: a fare il download a tutti i nostri ascoltatori di Wolf. Buona estate Luana, ascoltiamo
1: buon
0: la tua canzone.
1: A voi. Ciao. Grazie mille DJ, ciao.

0: Una canzone metà, Luana, buongiorno. Musica emergente di un certo spessore. Mettetevi in vetrina, Wolf 351 7020 001. Inviate i vostri messaggi, inviate comunque un contatto, perché è importante sapere che ci siete e magari vi fa molto piacere passare qui da Wolf. Mi dicono che c'è qualche problema di connessione stasera su qualche streaming di Wolf, ma non è colpa mia, perché comunque io credo che con sto caldo, ragazzi, ci stia pure questo. Ecco, noi comunque siamo qui, siamo sempre in diretta, 23:43 Italy Time, siamo con l'orario italiano, perché così, insomma, trasmettiamo dall'Italia per tutto il mondo. Rosy Vetrosi, di Rosy di Gaetano, una cara amica di Wolf DJ, altra grande artista. Vi invitiamo ad andare a vedere i ventagli che sta creando in questo periodo sul profilo Vetrosy, e andate proprio a sbirciare la grande qualità di quest'artista che fa tutto a mano. È veramente brava. Complimenti a Rosy, che è una grande fan di Wolf, e noi ricambiamo sempre con molta simpatia e gentilezza, e poi perché comunque merita davvero molto il lavoro che fa Rosy da Palermo. La musica torna a Wolf DJ con Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors. Hit estate 2026 per Partenope, Wolf DJ.
1: Wolf DJ.

Trovato anche tu a World DJ. Fra Quintale è stato l'altro giorno proprio in quel di Salerno. Stasera credo un altro grande appuntamento nella Salerno Sound. Tommaso Paradiso sta suonando, si sta davvero divertendo. Il 25 luglio c'è un'altra bella serata con Sfera e Basta. A proposito di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola è una di quelle canzoni che ultimamente si sta facendo molto sentire. Ne siamo molto contenti perché Tommaso fa sempre dei gran bei lavori, questa è la verità. Estate 2026, caldo pazzesco, ma amici del sud, beh, attenzione perché sta arrivando un cambio di rotta. Insomma, si pensa che già da domani la frescura dovrebbe arrivare. Speriamo che comunque il tempo sia anche clemente, perché sai, dal caldo alle bombe d'acqua e anche quelle di grandine manca davvero, cioè è poca la differenza, il tempo è davvero crazy ormai. Ecco, noi ci auguriamo sempre che arrivi tutto con molta parsimonia e delicatezza e non ci porti via all'improvviso tutto quello che sembrava un equatore, una temperatura equatoriale. Al giorno dopo ti ritrovi non proprio col giubbotto, ma dici: ma cazzo, che è successo? Insomma, la roba davvero che non si può raccontare. Invece, andando indietro nel tempo, dobbiamo accontentare anche Rosetta, eh? Rosetta, ciao Rosy, ciao, salutaci anche tu la bellissima città della capitale, perché ci manca da un po', torneremo presto. Nel frattempo i Modern Talking ci regalano You're My Heart, You're My Soul.

0: Mina e Celentano, un passo da te. Pronto? Allora, dai.
1: Oh my day, ragazzi, tenetevi forte perché ho scoperto una nuova e strana tendenza sociale. Si chiama Shrekification e sta spopolando nel dating e nella scelta del partner. Che ne pensi, Brontolo?
2: Oddio, adesso ci si accoppia con rane e rospi delle paludi?
1: Dai. Significa scegliere un partner basandosi sulla sostanza e sulla compatibilità reale, rifiutando standard estetici impossibili, come Fiona, che rifiuta il perfetto ma vuoto principe azzurro per stare con Shrek, grezzo ma autentico e innamorato.
2: Beh, praticamente la scoperta dell'acqua calda. Si chiama accontentarsi.
1: Ma no, è una rivoluzione. I giovani hanno detto stop al bello impossibile. Preferiscono un partner che offra stabilità emotiva, risate e zero drammi. Ma c'è di più. Usano i meme di Shrek direttamente per rimorchiare sulle app di dating. Lo chiamano Shrek Ritz, il fascino dell'orco.
2: Irresistibile e romantico.
1: Funziona. Si approcciano con cose tipo: sei tu la mia Fiona? Ed è un test di compatibilità istantaneo, perché se l'altro o l'altra risponde con le battute di Ciuchino, è vero amore. Si ride, si evitano quei profili fintissimi e del resto un po' di sano umorismo salva le relazioni, no?
2: Guarda, in fondo potrebbe andare bene anche Fiona, purché sappia giocare bene a scopone scientifico. Scopone.
1: Con te è tutto inutile.
0: È sempre uguale.
1: Più che
0: Brontolo.
1: Shrek, potresti forse fare la parte di Ciuchino. Ciao Wolfini!
0: E Ciuchino, grande Brontolone, grazie a Silvia Dini. Allora, io concludo così, con una bella poesia della notte, che fa così: la notte raccoglie rumori del giorno e li trasforma in sussurri leggeri, le stelle accendono sentieri d'argento, mentre la luna veglia sui sogni, ogni silenzio custodisce una storia, ogni ombra un ricordo dimenticato, e nel respiro lento dell'universo anche il cuore ritrova la sua voce. Da Wall DJ è davvero tutto, buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao belli!

Bentrovati amici del radio e della notte. Silvio Coppola vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Midnight Lounge, il programma dove passa tutta condita da info e curiosità sull'artista o sul brano. Per ulteriori approfondimenti contattatemi sulla pagina Facebook di Midnight Lounge. Iniziamo con Adele ed il suo album 25, che non ha tradito le aspettative. Il primo singolo tratto dall'album è stato Hello. Adele ha confessato di aver composto la canzone a casa sua e di essersi poi recata a Los Angeles, dove ha registrato la voce. Questa canzone, ha dichiarato l'artista, è stata una svolta enorme per me con la mia scrittura, perché non avevo mai composto un brano dal ritmo così lento fino ad ora, e quando ho iniziato a comporla insieme a Greg Kurstin non ero sicura della mia decisione. Sono volata a Los Angeles per finirle e ora ne vado molto fiera. Hello, aggiungo io, è una ballata romantica con atmosfera pop e sfumature soul e cori gospel, un brano molto bello che ha riscontrato anche molto successo. Quindi Adele con Hello.

Restiamo in Inghilterra e passiamo all'ultimo album dei Coldplay, A Head Full of Dreams, che ha segnato un punto di svolta nella carriera del gruppo. L'album precedente, Ghost Stories, era caratterizzato da melodie malinconiche e minimaliste ed era basato sul ritorno ricorrente dei fantasmi del passato, mentre la tematica dominante in Head Full of Dreams è la rinascita dopo la caduta. Questo non è riscontrabile nel ritornello del singolo Adventure of a Lifetime, che recita You Make Me Feel Like I'm Alive Again. Altresì sono presenti forti sonorità pop, funk e dance. Tuttavia non sono mancate critiche al gruppo, accusato di snaturarsi, di cercare di spaziare in un genere musicale non di loro competenza, di scrivere testi non all'altezza dei precedenti, o al frontman Chris Martin, accusato di non essere più in grado di sostenere la leadership della band. Non so fino a che punto queste critiche siano fondate. Io confesso che a me il disco è piaciuto molto ed ora ci ascoltiamo proprio il singolo Adventure of a Lifetime, Coldplay.

Be My Baby è una canzone del 63 scritta da Phil Spector, Jeff Berry e Ellie Greenwich, eseguita dal terzetto femminile The Ronettes e prodotta da Spector. Pensate che la canzone nella versione delle Ronettes è alla posizione 22 della lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. Nel 99 è stata inserita nella Grammy Hall of Fame e nel 2006 la Biblioteca del Congresso l'ha inserita nella United States National Recording Registry. Be My Baby è una delle canzoni più conosciute della sua era e probabilmente una delle canzoni che maggiormente hanno influenzato la musica pop a venire. Il critico Kason Ankeny ha scritto che un'autorità come Brian Wilson ha dichiarato Be My Baby la più grande canzone pop mai creata. Nel febbraio del 2012 è stata decretata come il secondo ritornello più esplosivo di tutti i tempi dalla rivista NME. Io ricordo anche una versione italiana di Peppino Di Capri, ma questa sera l'ascoltiamo nella bellissima versione di Michael Bublé, Be My Baby.

Non può mancare una citazione e un omaggio alla bravissima Natalie Cole, crooner al femminile, che fa parte delle nostre consuete proposte musicali. Personalmente ho molto amato la produzione della Cole, ma in particolare quella Unforgettable With Love del 92, album pluripremiato e pieno zeppo di piccoli capolavori. Dispiace averla perduta così presto, era radiosa come la sua musica. Da quel fantastico album ho selezionato Paper Moon, Natalie Cole.

Let's Fall in Love è una canzone del 1933 scritta da Harold Arlen e Ted Keller, considerata uno standard jazz. Io la vedo maggiormente nel repertorio swing, quello dei crooners, anche se questa sera ce la suonerà la tromba magica di Chris Botti, dandone una versione piena di classe come nel suo stile. Let's Fall in Love.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!